i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Buonasera Radio Manila, siamo Samu e Leo da Arona. Potresti mettere Che idea di Pino D'Angio e dedicarla ad Angelo e Tiziano, i guardiani della notte di Gattico? Grazie mille.

stato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no?

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359.

0: Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao, sono Ernie. Per piacere potrei ascoltare Bar Mario di Ligabue. Grazie mille.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Se ti innamori muori di Noemi. Colgo l'occasione per salutare mio padre Enrico. Un abbraccio, ciao a tutti da Salvo.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Buonanotte Radio Manila. Siamo stravolte da una giornata piena di avvenimenti. Siamo Betty e Gisella da Romagnano. Ci puoi mettere Yakuza di Sfera e basta. Almeno ci ridà un po' di carica perché ne abbiamo davvero bisogno per arrivare a casa. Grazie mille.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, siamo Dario e Michele e vorremmo ascoltare I Just Might di Bruno Mars. Buona settimana a tutti i manilosi.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 Telescopio

0: il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Avevo bisogno.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Letizia. Volevo chiedervi se potevate mettere fuori Piove di Madman. Se non fosse possibile va bene Baby K con Come No. Grazie mille.

Manilose e Manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Luigi da Como e vorrei sentire Swim dei BTS. Grazie mille.

0: Suona Type.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta,
4: sono le 3.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Manilose e Manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Buonasera Radio Manila, sono Leo da Sommariva. Potreste mettere Gorgeous di Snoopy Dogg? Grazie mille.

Manilose e Manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Mattia da Varese e vorrei sentire Rolling Stones dei The Coolers. Buonanotte a tutti.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Manilose e Manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, siamo Marita e Cinzia da Scalenghe e vorremmo ascoltare Grazie ma no grazie di Willy Peyote.

Ciao Radio Manila, sono Gianni. Per cortesia mi puoi far ascoltare Tears di Sabrina Carpenter? Grazie, buonanotte a tutti i manilosi. Manilose e manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Rodolfo da Albenga, vorrei ascoltare The First Time di Damiano David. Buonanotte e buon lavoro.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Ciao, sono Mr. Rain e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Ciao Radio Manila, sono Teresa. Per cortesia mi puoi far ascoltare Mr. Rain con Lunedì Nero? Grazie, buonanotte a tutti i manilosi. Manilose e manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, siamo Erika e Roberto e vorremmo ascoltare I Belong to You di Lenny Kravitz. Buonanotte a tutti.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ciao Radio Manila, sono Caterina. Per cortesia mi puoi far ascoltare Introvabile di Brescia, dedicata a Fabio. Grazie, buonanotte. Manilose e manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, siamo Loretta, Davide Fiore e Daniele da Cirie. Vorremmo richiedere Ordinari di Alex Warren, grazie mille.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Stupide!
1: Manilose e manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao ragazzi, volevo dedicare questa nostra stupida canzone d'amore dei giornalisti a mia moglie Pia. Grazie, ciao da Enrico.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Manilose e Manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, siamo Anna, Chiara, Luca, Olga e Gabri. Stiamo andando a divertirci e fare serata. Vorremmo ascoltare Scelte Stupide di Fedez e Clara.
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Manilose e Manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Oscar dalla provincia di Varese. Vorrei ascoltare per piacere Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno, buon inizio di settimana, come stai? Tutto bene? Io tutto bene. Stamattina avrei piacere di ascoltare gli Eurythmics con When Tomorrow Comes, se puoi, per favore. Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti, un bacio a Elsa, Silvia e Margherita, un saluto a Nick, a Walter di Sommariva, a Walter di None, a Gianni, a Lino e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Ciao signorina, sono Walter, adesso mi arriva. Stamattina voglio ascoltare la Tana nel Granchio, salutare tutti i maniosi del lavoro, in particolare Gianni Patrick Carmagnola, Lino, Walter Zinone, Danisa Luzio e Margherita Santana. Buon inizio settimana a tutti, grazie signorina.
1: Nella Tana del Granchio c'è una canzone, ho posato i miei vestiti al sole, ti ho vista piangere dietro le mie parole.

Manilose e Manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, puoi mettere a mano di Rino Gaetano, dedicato al mio amore Stella. Grazie e un saluto da Roberto.

Manilose e Manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Luisa e vorrei per piacere ascoltare Runaway di Lady Gaga e Duci. Ciao a tutti.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti e la dedico a mia moglie Nuccia con un grandissimo abbraccio. Saluto tutti i manierosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata. Saluto Gianni Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, Nick, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Buongiorno Radio Manila, vorrei dedicare al mio collega Gero che sto andando a prendere una canzone qualsiasi di Michael Jackson e dirgli che questa mattina c'è da correre, da correre, da correre, qualsiasi canzone tu voglia mettere. E volevo dire a chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao Gero, Gino da Torrazza.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manilose e manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, siamo Mario e Simona Dallavagna. Per noi vorremmo Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Grazie mille e buon lavoro.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. Ask yourself.

0: Paola.
1: Buongiorno Radio Manila, buon lunedì a tutti. Sono Francesco dalla provincia di Novara. Questa mattina, se era possibile, volevo ascoltare Immagini di Vasco Rossi. Auguro a tutti un buon inizio settimana e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
11: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
12: Sono le 5:01.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno a tutti voi dalla vostra signorina 9001. Ben ritrovati in un nuovo lunedì appena iniziato. Molti di voi si sono dati da fare con i messaggi e i vocali al 338 50 38 908. Fatelo anche voi. Sentiamo la prossima richiesta.
2: Buongiorno Radio Manila, come stai? Sono Margherita di Santena. Questa mattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare Spazio e Tempo di Francesco Gabbani. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi. Un bacio a Daniela, a Lino, ai panettieri di Nonne, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Sommariva, a tutte le persone che mi vogliono bene. Un bacione grande grande a te, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Sport! Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
3: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno Radio Manila. La mia richiesta è Il giardino delle api di Marco Masini. Grazie e buona giornata a tutti. Laura. Manilose e manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Buongiorno Radio Manila. Sono Sergio di Ceretta. Se possibile vorrei ascoltare What is Love Got to Do With It di Tina Turner. La dedico a te e tutti gli ascoltatori. Grazie.

Manilose e Manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao signorina, per favore vivrete ancora ascoltare End of the World di Miley Cyrus. Grazie mille. Ciao Dalino, un abbraccio alla signorina.

Manilose e Manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao signorina Manila, sono Francesca e sono con il mio amico Angelo. Vorremmo ascoltare Bianca di Noemi, grazie.

Manilose e Manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Ciro da Sesto Calende e vorrei sentire Rolling Stones dei The Coolers. Buonanotte a tutti.

Buongiorno signorina, siamo noi e se Walter, il pane a te. Stamattina signorina sono a rallentamento. E vabbè, volevo chiederti canzone, sarà perché ti amo, ciao di Pupo e di te. Dedichiamo tutti i malilosi, salutiamo Daniele, saluto Vita, Margherita, grande tromba, disco volante. Nino il pane a te, augurando buona giornata, Gianni Valte Carmagnola. Walter e Sommaria Bosco, Patatà del Torino, Marco Pazziere Canelli. E tutti quanti malilosi, salutiamo il grande Fabrizio, amico di Denny Savigliano, sono andando a riposare. E che dire, e chi non ascolterà il Radio Maria sono il Super Game Over. Ciao signorina, e se non è per terra.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Manilose e Manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao, siamo Anna e Beppe. Per favore potresti metterci Olsi con Carry the Weight? Grazie.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, anche oggi il mio tempo è scaduto e siamo ai saluti. Vi auguro buon lunedì e una buona settimana. Proseguirete con Alice D'Amico che è prontissimo e carico per farvi cominciare benissimo questo lunedì mattina. Voi lo aiuterete scegliendo la musica al 338 50 38 908. Sentiamo ancora una canzone insieme. Chi è in diretta? Ciao Radio Manila, sono Emanuele, sto andando a lavoro. Volevo chiedere se potevi mettere Nueva Yol di Bad Bunny. Buon lavoro!

L'avete riconosciuta? Lei è Greta Van Fleet. Questa Play Your Game, salute un singolo. Sì, arrivano le canzoni. Prima dobbiamo andare con la sigla. Sigla, buongiorno, buona settimana.

0: 2000.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Naturalmente vi consigliamo il DAB dove si può e sono tante le frequenze nuove DAB di Radio Manina. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina.

0: Charlie Puth con How Long. Iniziamo così con un po' di carico, un bel gruvettino, che ne dite? Eh sì, anche perché parte una settimana nuova. Tra poco andrò a vedere come saranno le previsioni di questi giorni. Ma vi dico che questa sera potrebbe già fare una piccola pioggerellina, forse anche non proprio piccola piccola. Dai, iniziamo, chi c'è? Avanti, avanti, fate entrare.
1: Ciao Alice, sono la Romance. Buon lunedì a tutti. Questa mattina mi fai ascoltare La Testa Gira. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla
0: Roma. Si inizia. Eh sì, Roma, si inizia con le seratone, vai, dopo domani

0: lo sapevo io da quando è uscita. Vi ricordate che vi dicevo che sarebbe stato il tormentone dell'estate? E così è divenuto il tormentone dell'estate. Chi c'è? Dai, parte prima la canzone. Wow, così la riconosciamo tutti. Avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Buon inizio settimana. Alice, come sempre fai tu, vi auguro una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
0: Ciao Stella, ho fatto io e ho scelto per te questa mattina If Only I Could, Sydney Youngblood.

0: rifatti 9 con Sydney Youngblood, If Only I Could. La ricordavate? Bella, bella, bella. Devo salutare Tina da Valperga che scrive: mentre vado a lavorare mi fai sentire Parla con me di Eros Ramazzotti. La dedico a voi tutti. Buon inizio di settimana e buon lavoro a tutti. Ciao, ciao Tina, un bacio a te.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Strozzotti con Parla con me alle 6:20 su Radio Manila. Stavo controllando, sì, effettivamente mi dà pioggia intorno alle 8-9 di questa sera. Per adesso non mi dà pioggia fortissima, alle 9 invece dovrebbe piovere, sì, piovere, proprio piovere, piovere. Poi martedì di nuovo gocce rilline intorno alle 17, intorno alle 23, e mercoledì pioggerella alle 10 e poi di nuovo tra le 14 e le 17. Poi in realtà arriva di nuovo un bel periodo, dai, bel periodo di bello fino a domenica, lunedì? Sì, potrebbe essere, sì sì. Buongiorno, buon inizio di settimana, Alice, se possibile vorrei ascoltare Non ti dimentico dei Modà. La dedico a tutti i lavoratori mattinieri. Grazie, chi l'ascolta da domenica Game Over, Sergio da Ceretta.

0: Non ti dimentico i Modà nel Manila Box Breakfast del lunedì, ragazzi. Ormai è giugno inoltrato, vero? Sentiamo.
1: Buongiorno
0: avanti.
1: Alice, buongiorno a tutti, buongiorno. Buon inizio settimana, buon lunedì. Alice, ma come sono le previsioni per questi giorni? Potresti farmi ascoltare per favore una canzone da Cubo portatile per scatenarci? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: Vabbè, avrei sentito sicuramente qualche istante fa quello che ho detto, poi magari più avanti do un aggiornamento, ok? Un abbraccio Angela, un bacio, ascoltiamoci l'ultimo singolo di Alexandra Stan con Omar Duro, It's Different, il titolo è Talk.

0: titolo Talk, Alexandro Stan, la nuova. Chi c'è adesso? Abbiamo il nostro Mauri? Sentiamo, avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Mauro Murphy Studio, senti, vorrei ascoltare i dubbi dell'amore di Fiorella Mannoia. Saluto a te e tutti i manilosi, augurandovi una buona giornata e un buon inizio di settimana. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: 1908, anche con questa viaggiamo nel tempo.

0: tempi dell'amore, direi momento canterino, quasi karaoke, vero? Ciao da Venire, sono Jenny da Torino. Mi faresti ascoltare Matteo Romano con Tornado? Grazie, ciao a tutti, ne arrivo tra poco.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: figlia Taylor Swift. Beh, questo è il bello di Manila, ci sono canzoni straordinarie 24 ore su 24. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino.
0: Ciao.
1: Buon inizio settimana a te, a tutti.

0: piace di quegli anni e a te soprattutto, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Ciao, e questo era il 1987, quando insomma fummo coinvolti in questo grande successo.

0: Che bella, bellissima, un grandissimo successo di Angoon, stratosferico interplanetario, Snow on the Sahara, su Radio Manila. Ma noi abbiamo un compleanno o sbaglio? Avanti.
1: Ciao Super Alice,
0: ciao.
1: Buon lunedì a te e a tutti i manilosi all'ascolto. Questa mattina vorrei ascoltare Italia Starter Pack e la dedico tutta a me stesso, che oggi è il mio compleanno.
0: Ah, vedi.
1: Non vi dico quanti anni ho, perché ne ho veramente tanti, però vi do un indizio: sono nato in un anno fra il 68 e il 69. Un abbraccio da Roby di Sommariva, ciao.
0: Tanti auguri Roby. È facile però, troppo facile.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Italia Starter Pack J-Ax alle 6.49, vola il tempo. Dunque abbiamo il nostro Salvatore Moccaglieri che mi dice: Ale, si metti per favore Young Blood con The Funeral. Grazie, oggi c'ho già le balle. No, non posso dirlo in radio questo, non posso dire che c'è già girate. Ti ringrazio, mi ascolta Radio Maniera Game Boy. Stavo per dirlo, ragazzi, avanti.
1: Ciao Radio Maniera, siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, dai, che mancano 10 giorni al concerto degli Iron Maiden a San Siro. Cari miei, e qui ci vorrebbe una bella canzone degli AC/DC o dei Metallica, perché mi sa che gli Iron non ce li hai, Alice.
0: Ma non fanno parte della nostra linea editoriale.
1: Ragazzi, chi ascolta Radio Maniera, Game Over.
0: Ti associo a questa canzone bellissima.

0: Messaggio della nostra Marzia. Buongiorno Alice, questa mattina mi sono svegliata tardissimo e ora è tutto di corsa, ma per fortuna la vostra compagnia. Ti chiedo buon vento sperando che sia di buon auspicio per l'inizio di questa settimana. Un saluto a te e a tutti i manilosi e ricordate, chi non ascolta Radio Manila è game over. Bravissima. Dai, andiamo avanti al 338 50 38 908.
1: Buongiorno a tutti, un saluto da Giorgio, camionista di Volpiano. Se possibile volevo fare una dedica con una canzone di Vasco Rossi, se si può, ogni volta, a Medulla Monica, mia cognata, e a Stefania Grigollo, che mi ascoltano sempre. E un saluto a tutti, un abbraccio e buona giornata. E chi non ascolta, Radio Manila è un game over.
0: Ciao, e poi abbiamo il nostro Bettino, io con la canzone lì purtroppo, però comunque Gatto Panceri arriva.
2: Alice, buongiorno a tutti i manilosi belli come te, sono Giuseppe. Mi auguro una buona settimana con Inca, con i fiolini che cantano a squarciagola. Volevo dedicare alla principessa un qualunque posto fuori dentro di te, mi sembra che sia questo il titolo di Gatto Panceri. Senti, ma come sarà la settimana mentre la gente sta parlando? Perché io sento parlare di nubi fragili, di abbassamento di temperatura. Sarà vero? Cosa ci aspetta? Di tornare al corso oggi e ricordo a tutti che se non ascoltate bellissimo Alice e Decatino anche gay, vabbè, uscirà un po' di caldo oggi, un po' di sole, ma ci dovete dire ciao.
0: Sì, dovrebbe piovere più tardi, ma proprio poco. Non vedo disastri questa settimana, almeno per adesso. Intanto cantiamo a squarciagola ogni volta Vasco Rossi in chiusura della prima ora del Manila Box Breakfast.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:03. Sport.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
6: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
5: E per la pulizia delle facciate?
6: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
9: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,89 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Dal 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente! Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
12: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
13: Ciao patatina!
14: Ciao patatino!
13: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
14: E cioè?
13: Buona, ma non fritta.
14: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
15: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Pensa a vivere, questa è la canzone che abbiamo scelto per il nostro Bettino innamorato. Buongiorno, seconda ora del Manila Box Breakfast. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina.
1: Ciao Alice, sono Valeria di Ispra.
0: Ciao Vale.
1: Questa mattina mi metteresti il nuovo singolo di Duran Duran, Free to Love. Grazie mille, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ci piace questo ritorno dei Duran Duran.

0: Free to Love, questo è l'ultimo singolo di Duran Duran, uscito all'inizio di maggio, quindi pochi giorni fa, diciamo così. Avanti!
1: Ciao Alice, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Francesco Renga, Una vita che ti stavo aspettando, la dedico al mio amore di Napoli Alessio, che ieri ha compiuto gli anni, e poi saluto Zumbe, te, Pompi, Francesco e Giuseppe, che non ascolta Radio Manile, che muovere, un bacio, ti voglio bene.
0: Un bacio, Steffi, eccolo qua. Era una vita che ti stavo aspettando.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia, da 50 anni accanto a voi.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima.

0: Ma è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
1: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
2: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
3: Con la FD, firma la tua sicurezza ora. Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Alice D'Amico.

0: ma ragazzi, ma chi l'ha richiesta? Rescue me, dei 30 Seconds to Mars. È lui?
1: Ciao Alice, Emanuele da Pocapaglia.
0: Emma.
1: Alice, oggi mi sono svegliato un po' più rock del solito. Un Rescue Me dei 30 Seconds to Mars. Cosa dici? La mettiamo?
0: A voglia.
1: Grazie mille Alice, chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Emma, un abbraccio. Chi c'è?
2: Ciao Radio Manila, siamo Gian
3: e Vale
2: da Castagnito, in rotta verso Torino per il posto di lavoro. Volevamo chiederti se non è ancora passato Eccoti di Max Pezzali o degli 883 e se invece è già passata Cartagine di Emanuele Aloia. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, un abbraccio a voi due, ma vediamo, anzi sentiamo.

Emanuele Loia, ciao Alice, buon inizio settimana a te. Mi metteresti la nuova canzone di PTN oppure se fosse già passata Lazza con Cenere? Grazie Alice, ti mando un grande bacione, buona giornata a tutti. Ma nei Losi sono Linda, ciao Linda, un bacio a te, ciao. Certo che l'ascoltiamo, l'ascoltiamo. Sorry, scusa, lo sento. Intanto saluto anche le Manilose e i Manilosi che già a quest'ora sono tantissimi collegati in streaming su Radio Manila.

0: contattaci nucleari con sorry, scusa, lo sento. 731 su Radio Manina, 338 50 38 908 per i vostri messaggi.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i maninosi, sono Diego da Settimo.
0: Ciao Diego.
1: Stamattina ti chiedo se mi potresti far ascoltare Pump It dei Black Eyed Peas. Un salutone, buon lunedì, e chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Wow, allora tra poco arriva quel geniaccio, sì sì, è lui, dei Black Eyed Peas con Pump It. Rimanete qui.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Mangiamono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Richie, Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Is Pump It su Radio Manila 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Alice. Buongiorno. Ciao. Mani Rosi, questa mattina Alice, per favore, mi puoi mettere la metà della mela di Ligabue?
0: Sì.
1: E la voglio dedicare a mio marito che si sta impegnando tanto per un concorso che ha, e le voglio dire di star tranquillo che non è fondamentale, è una roba sua, e già il fatto che comunque si è impegnato tanto io lo stimo tantissimo. Grazie Alice, un abbraccio, e chi non ha stolta Radio Manila è un game over.
0: Eccolo qua, Ligabue. Ciao, un abbraccio a tutti e due. Abbiamo

0: Ligabue con la metà della mela, suora De Manila, 338 50 38 908 per i vostri messaggi.
1: Buongiorno Super Alice.
0: Buongiorno.
1: Non so ancora cosa sia passato, quindi io provo. Visto che mi devo preparare l'ugola per i due concerti di Max Pezzali e Tiziano Ferro, mi metteresti un qualcosa o uno dell'altro? Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi e buona settimana a tutti. Da vita. Ah, quindi speriamo che non piova. Ciao.
0: Non dovrebbe, insomma, a parte qualche spruzzino qua e là. Ti

0: grazie. Volevo chiederti Nikita di Elton John, se puoi, per favore. Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, in particolare i miei amici e le mie amiche, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie.
1: Ciao. Ciao, un grande successo del passato e ne arrivo tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Alla Loggia torna la Sagra del Cusot. Domenica 14 giugno. Sapori autentici, tradizione e divertimento da mattina a sera. Alla Loggia, bancarelle, street band, balli popolari, antichi mestieri e trattori d'epoca. Vieni a gustare ottimi piatti nei punti ristoro e allo stand della Proloco. E per i più piccoli, passeggiata con gli alpaca, battesimo della sella, dimostrazioni cinofile e laboratorio di falconeria. Domenica 14 giugno, 22esima edizione, Sagra del Cusot alla Loggia.
8: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
9: Dopo il rinvio causa maltempo, domenica 14 giugno, Benefica on the road arriva a Cocconato. Una giornata di shopping e divertimento con il grande mercato all'aperto, dove potrai trovare abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the road. Domenica 14 giugno, shopping, convenienza e divertimento. Ti aspettano a Cocconato. Seguici sui social.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.
13: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

dai. Ma no, ma io questa, ma per carità, unica di Nikita, bellissima. Io volevo ascoltare quella di Elton John, Nikita, che è un grande successo nel passato. Vabbè, ci siamo ascoltati invece una canzone nuova. Tanto saluto coloro che mi stanno raggiungendo anche sui social. Grazie, grazie sempre come tutte le mattine. 338 50 38 908. Andiamo nel 1900, rifatti 5.

0: Buongiorno Alice, buongiorno De Manila. Allora, oggi avrei bisogno di sentire la canzone All That You Want di Ace of the Base. Chi non ascolterà De Manila è un game over. Una giornata da Carmagnola.
1: Ciao, All That She Wants.

0: Tra Tiffy 2 con Ace of Base, All That She Wants, in chiusura della seconda ora del Vanilla Box Breakfast. Beh, ci sono tantissime, ci sono state tante finali di tanti sport in questo ultimo weekend. Io poi la prossima canzone la dedico veramente a tutti i giovanissimi che hanno affrontato tornei lunghissimi con le finali di solito proprio agli inizi di giugno. Sentiamo per esempio chi c'è.
1: Buongiorno Radio Manila, un saluto da Lino di Montà, buongiorno a tutti. Volevo fare i complimenti a mia figlia e alla sua squadra che hanno vinto i campionati nazionali di ginnastica acrobatica e dedicargli We Are the Champions, the Queen. E chi non ascolta Radio Manila è un game over! Ciao!
0: Ciao, ascoltiamolo e dedichiamo tutti gli atleti che hanno affrontato finali e tornei lunghissimi durante tutto l'anno. Questo succederà dopo le prime news della giornata. Tra poco rimanete appiccicati. La tua radio sempre,
2: Radio Manila. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta. Sono le 8:03.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
11: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
10: E per la pulizia delle facciate?
11: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
12: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
11: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
13: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
14: Ciao patatina!
15: Ciao patatina!
14: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
15: E cioè?
14: Buona, ma non fritta.
15: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
16: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran su Tel Aviv, anche un missile dallo Yemen. Sentiamo subito da Daniela Ubaldi.
20: Nuova fiammata nel conflitto in Medio Oriente. La domenica ad alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo-israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa, 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut, distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. Immediata la reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa. Riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro.
19: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Ora lo sport continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. A Monte Carlo il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis, il sogno parigino di Flavio Covolli sfuma in finale contro Zverev. Gerardo De Vivo.
21: Un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali, aggettivi finiti per Kimi Antonelli. Domina il circus senza tentennamenti. La conferma, che non serviva, arriva dalle strade del Principato. Dopo la polla ciuffata per pochi millesimi, il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominante dall'inizio alla fine. Mentre gli altri accumulano penalità ed errori, lui vola leggero verso la quinta vittoria consecutiva, un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo, a 12 giri dalla fine finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Covolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sasha Zverev. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 e 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Covolli entra nella top 10 al 10° posto.
19: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
18: Manila News.

0: Che bello, we are the champions, quindi per iniziare la terza ora, buongiorno. Sì, un messaggio un po' lungo, mi sa che devo accelerarlo un po', vero? Lo acceleriamo? Va bene, avanti.
1: Buongiorno a tutti, sono Lauretta, vorrei ascoltare in Negrita con Ho imparato a volare, oppure Zaz con Buon lunedì a tutti. Chi non ascolta la mia Super Game Over, e vorrei fare una dedica speciale alla mia regina Emma, che questa mattina deve recuperare l'inglese, e anche se lei pensa che io non vedo, oltre a essere tantissimissima roba, ma non glielo diciamo perché Gioia mia ha 13 anni e si vergogna di mamma che fa questi esploa, ecco, comprensibile. E devo dire che è meravigliosa, e che i voti nella vita servono soltanto per riuscire a conquistare quelli che sono gli obiettivi e i sogni che uno vorrebbe realizzare. Quindi vai, amore mio, e mi raccomando, non tornare a casa se non prendi 8. Buona giornata a tutti, ragazzi, lunga vita di unicorni.
0: Ecco, giustamente, alla fine ci vuole la frase da mamma, Negrita, ho imparato a sognare. Bella, 338 50 38 908.

0: Ho troppi ricordi. Negrita, ho imparato a sognare su Manila, nel Manila Box Breakfast. Buongiorno, buongiorno Manila, sono Daniel di Borgo Vercelli, sono a lavoro, che saldo, e mi piacerebbe ascoltare Human Nature di Michael Jackson. Grazie mille, un abbraccio Daniel, buon lavoro, in arrivo la tua canzone.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila,
3: e ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
4: sei game over.
2: Dai il volo!
5: La Pro Loco di Peveragno, in collaborazione col Comune, vi invita alla 69esima edizione della Sagra della Fragola. Tanti eventi a partire da giovedì 11 giugno, tutti legati all'oro rosso del nostro territorio. Sabato 13, elezione di Miss Fragola 2026, una serata indimenticabile. E domenica 14 giugno, venite a scoprire gli street food gastronomici ed i mercatini dei nostri prodotti locali. Chi non viene a Peveragno alla Sagra della Fragola è game over.
6: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
7: Desideri un pasto buonissimo, molto torinese, nutriente, digeribile, ma un po' diverso dal solito? Prova Plinto. Nel cuore di Torino, due ristoranti specializzati in tantissime varietà di ravioli del Plin, tutti di nostra produzione. I Plin tradizionali e in tante ricette con ispirazioni da tutto il mondo. Li mangi da noi o a casa. Visita plintoravioli.it. Scopri chi siamo e puoi prenotare un tavolo. Plinto, a Torino, in via Cernaia 40 e in via Maria Vittoria 21.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli.

0: 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
1: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
3: Alla Loggia torna il Food Village. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, piazzale Elsa Morante. Street food, birre artigianali e giostre. Tutte le sere musica live e tribute band. Ingresso libero. Dall'11 al 14 giugno, alla Loggia. Evento organizzato da Be Different con il contributo del Comune.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Era un po' di tempo che non ascoltavamo Golden delle Antrix, almeno nel Manila Box Breakfast, vero? Buongiorno, 8.27 su Manila, è lui fatto entrare.
1: Buongiorno Alice, buongiorno Manilosi, sono Nano Gianfranco di Ciravegna.
0: Ciao.
1: Questa mattina Alice, mi metteresti per favore, se ce l'hai in playlist, una canzone di Crash Adams? Ti ringrazio, una buona giornata. E dalla Lombardia, che non ascolta Radio Manila, Game Over.
0: Ciao Nonno Gian, ma è nel caso...
1: Se no mettimene una tua scelta. Ciao.
0: Allora ti faccio ascoltare A Little More Understanding, l'ultima di Bryan Adams.

0: Adams su Radio Manila 338 50 38 908. C'è la viabilità e torniamo con quale canzone?
1: Alice, Diego sì. Pedro, Torino Nord, sole caliente stamattina. Senti una cosa, mi fai ascoltare o quella di Nuti, ti ricordi quella? Tu c'hai le puppe
0: ma
1: a
0: no!
1: terra, tu c'hai le puppe
0: ma
1: a
0: no
1: terra,
0: Diego!
1: O se no, bravi ragazzi, i ragazzi, non so, quella di Raffe, quella nuova di Raffe, e che non ascolta bicipiti.
0: Sì, ciao. E in arrivo pazzi, stupidi ragazzi, nuovo singolo di Raff dopo la viabilità. Ah.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Spot. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Crispy McBack con McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
13: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
22: Muoversi in Piemonte.
23: Buongiorno e buon lunedì 8 giugno a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura invitiamo alla prudenza sull'A4 Torino-Milano per un incidente in corrispondenza dello svincolo Chivasso Ovest verso Torino. Restiamo in A4 dove per lavori troviamo code tra Novara Ovest e Novara Est verso Milano. Ci occupiamo quindi della tangenziale di Torino, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza e tra Drosso e Pianezza verso Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A21 Torino-Piacenza si rallenta a causa lavori tra Alessandria Est e Alessandria Ovest per i veicoli in direzione Torino. Infine sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un veicolo in fiamme tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Sì, Raff su Radio Vanilla. Dai che abbiamo un audiomessaggio giunto al 338 50 38 908. Sì.
1: Buongiorno Alex, buon lunedì a tutti. Si può ascoltare la canzone di Whitney Houston, I Will Always Love You, che si lascia anche sul film Guarda del Corpo. Grazie, buona giornata a tutti. E chi non ascolta Radio Vanilla di nuova, saluto insieme da Marcella. Ciao.
0: Qui è un po' così, film così. Grandi Penso successi come questo. Scusa, mi fate sentire l'ultima parte del messaggio? No, solo per sapere, avanti?
1: Ciao, qui è un po' così. Stasera piove, vero?
0: Sì, dovrebbe piovere, dovrebbe fare qualche goccia. Ascoltiamoci Whitney Houston.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: che capolavoro, ragazzi. I will always love you, Whitney Houston. Pensate che è rimasto 14 settimane consecutive al primo posto della Billboard Hot 100. Il singolo è entrato nel Guinness dei primati come il singolo con più settimane consecutive la prima posizione di un artista femminile solista. Ma poi vabbè, parliamo del quinto singolo più venduto nella storia della musica, nonché il singolo più venduto nella storia di una cantante femminile, con oltre 30 milioni di copie vendute a livello globale, ed è stato il singolo più venduto al mondo nel 1900 tra Tiffy 2. Insomma, numeri pazzeschi per questo singolo. Chi c'è? Avanti!
1: Buongiorno Alice, buon lunedì. Un po' così così col tempo questa mattina, vabbè, vediamo se si rimette in sesto sto tempo balordo. Senti, questa mattina volevo chiederti se si poteva mettere Scarlett dei Rolling Stones e Jimmy Page. So che è tardi, però se ci riesci, se no io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao ciao lui.
0: Ciao lui, tra poco Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello, cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: la voce l'avete riconosciuta, giusto? Quella di Mick Jagger, The Rolling Stones, ma la chitarra? La chitarra di Jimmy Page, casa Scarlett su Radio Manila. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi, avanti!
1: Ciao a tutti Radio Manila, siamo di Nebra e Tommaso. Stiamo andando al mare e vorremmo ascoltare Ossessione. Chi non ascolta Radio Manila è un super gamer.

0: Io quando sento questa chitarra, non so, è come se partissi con un ascensore velocissimo per andare al 200esimo piano, vero? Anche voi vi sentite così? Chi la richiede? Dai, sentiamo, avanti. Sì.
1: Volevo dedicarlo al grande mitico Jonathan, dell'OK Mac, diceva: chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ciao Giovanni, un abbraccio. Bene, allora l'ascoltiamo tutta con anche i colpi di batteria che ci fanno tremare le gambe e il cuore. Dai, alza, no, regia, alza piano piano, alza piano piano, alza.

0: così, no, giusto per iniziare la settimana con la giusta carica.
1: Beh, direi che con questa non si sbaglia mai in termini di energia, eh.
0: Sì, ma tu però ti sei persa la gif che ti ho mandato.
1: Attenzione, sì, non ho ancora visualizzato, no, chissà se, perché, ecco.
0: Per farti capire il mood di oggi.
1: Perfetto, sì, perché... No, veramente, ragazzi. Sempre con gli animaletti, ce l'abbiamo comunque.
0: Sì,
1: siamo affini a questo, al mondo animale, perché sai, noi amiamo gli animali, ovviamente. Molto bella.
0: Allora, bella. Visto che io e la Mucchi ormai fantastico. Siamo specialisti nelle GIF,
1: sì.
0: Do un altro consiglio, posso?
1: Certo, come no.
0: Allora, se volete mandare una GIF a qualcuno,
1: sì,
0: fate una cosa, voi cercate nella ricerca delle GIF su WhatsApp,
1: sì,
0: cercate animali strani.
1: Animali strani, e lì proprio lo sbizzarrimento totale, e così capite anche lo scambio che c'è tra me e il D'Amico la mattina.
0: Ecco,
1: scambio...
0: no, ma tu devi capire che la prima cosa che viene fuori è uno struzzo.
1: È uno struzzo. No, vabbè, meraviglioso.
0: Non ci credevo ai miei occhi.
1: Perché poi vengono fuori delle cose però strane, tipo con le persone in ma groppa.
0: Sì, perché poi fanno questi
1: gira.
0: Non si possono neanche più chiamare fotomontaggi.
1: Eh no, no, no.
0: Ma sono cose fatte dalla artificiale.
1: Sì,
0: che...
1: però alcune sono veramente, veramente, fanno veramente ridere, dai.
0: Per me ancora numero uno è il cavallo struzzo.
1: Sì, il cavallo struzzo che ha solo due, che ha solo due zampe, sì. Che corre a due zampe e non ha il corpo dietro. Bellissimo. No, no, quello è bello. Struzzo
0: bello,
1: comunque bello. L'ho visto.
0: Hai visto? Beh, che gira,
1: no, ragazzi, meraviglioso, meraviglioso.
0: Va
1: ottimo.
0: Bene, come va, colleghissima? Allora,
1: molto bene.
0: E fa bello con la possibilità di qualche spruzzettino di acqua qua e là.
1: Ecco, quindi ci dobbiamo aspettare. Perché allora la temperatura è piacevolissima stamattina. È un po' nuvoletto.
0: Potrebbe fare qualche goccia verso questa sera.
1: Vabbè, però dai, però, qualche goccetta ci sta, dai, vabbè.
0: Vabbè, rinfresca. Vedremo, però in realtà non mi dà cose pazzesche.
1: Rovesci, ecco.
0: No, non me li dà.
1: Già
0: speriamo.
1: Bene.
0: Vai, vi lascio la Mucchi, è iniziata la settimana,
1: certo.
0: Ormai siamo in giugno inoltrato.
1: Assoluto, sì.
0: Passatevi un brunch come si deve, anche tutta la giornata su Radio Manila. A domani!
1: A domani, ciao!
0: Ciao,
1: baci.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Radio Manila. Radio Manila.
9: Ora esatta. Sono le 9:04. Sport.
10: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
11: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Ruba.
10: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
11: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
13: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
14: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
13: E per la pulizia delle facciate?
14: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
15: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
14: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
16: Devo dire un segreto.
17: La spesa la faccio solo da Conad.
16: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
18: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
19: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
18: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
20: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb? Così il consigliere della guida suprema per gli affari internazionali Velayati concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate. Nello Yemen, il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco. Le dichiarazioni di Velayati. Sirene per un attacco dallo Yemen sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata. Nella notte Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani. Le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo i trattativi russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. E Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles, alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi, l'intervento atteso alle 10:30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice. Domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italia volley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Manila News. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

There's Fire aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi. Lo sapete che arriva la Mucchi e roccheggia, giusto per dirvi che ci sono, e poi tutto il resto lo decidete voi, tutto quello che volete, proprio oggi, specialmente oggi che è lunedì ed è un pochino più faticoso degli altri giorni. Lo sappiamo che è così, ma facciamo di mal comune mezzo gaudio, siamo insieme, ce la raccontiamo in un attimo. Arriveremo già poi al secondo, terzo caffettino. Adesso lo sapete che io sempre rigorosamente dopo le 9.30, precisamente alle 9.33, lo prenderò. So che molti di voi ormai così, come dire, condividono questo rito con me, e soprattutto il rito di mandare la vostra canzone preferita, la vostra richiesta al 338 50 38 908. Lo sapete che la ruota deve girare. Non ce n'è, deve girare. Mucchi, buongiorno, buon lunedì di nuovo. Stamattina ti chiedo la canzone vincitrice di Sanremo.

forse, chissà, potranno riunirsi Måneskin. Non c'è niente di certo per il momento, quel che è certo che invece nel 2021 hanno vinto Sanremo con questa, Zitti e Buoni, ce l'ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Alla Loggia torna il Food Village. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, piazzale Elsa Morante. Street food, birre artigianali e giostre. Tutte le sere, musica live e tribute band. Ingresso libero. Dall'11 al 14 giugno, Alla Loggia. Evento organizzato da Be Different con il contributo del Comune.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
1: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi.

0: Info su abbonamentomusei.it.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Bambole di pezza, porno, e abbiamo anche esaudito la richiesta di Marco, che al 338 50 38 908 voglia di sentire questa canzone per una botta di energia. Beh, con le bambole di pezza sicuramente non si sbaglia. Allora dai, andiamo avanti a girare la ruota e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Mucchi, buongiorno. Ciao. Sono la Ross dal Cockbeach di Bisogno.
0: Ciao.
1: Mi faresti ascoltare per favore Maledetti Innamorati di Nigiotti? Se non c'è quella, una qualsiasi canzone di Modà va bene. Grazie mille, buona giornata e buon lunedì, buon inizio settimana a tutti i manilosi.
0: Anche a te, buon inizio settimana.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Enrico Nigiotti, Maledetti Innamorati, siete su Radio Manila. Allora vi ricordo anche, manilose e manilose all'ascolto, che c'è la nostra app. Mi raccomando, scaricatela perché è essenziale, quindi non solo per sentirci ovviamente in tempo reale, in diretta, ma anche e soprattutto magari per tornare indietro e ascoltare i vari Manila Box che magari che non siete riusciti a sentire, ad ascoltare, in cui qualcuno vi ha detto: ho sentito la tua richiesta, la Mucchi ha mandato la richiesta alle 10 e voi magari eravate già scesi dalla macchina o non potevate sentirla. Con l'app è possibile fare tutto questo. Vi ricordo anche le nostre pagine sui social: Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram. Quindi mi raccomando, non ci sono scuse per non sentirci da qualsiasi dispositivo, c'è il nostro sito, insomma potete veramente ascoltarci in qualsiasi modo. Ciao Radio Manila, sono Erika da Verolengo, volevo richiedere una canzone a vostra scelta per un evento successo qualche giorno fa. Abbiamo salvato un gattino intrappolato in una canna a fumare, ora è diventato parte della nostra famiglia. Meraviglioso. Questa è grazie per averlo condiviso, perché non è scontato che lo abbiate fatto, e questo gattino veramente diventerà un membro della vostra famiglia a tutti gli effetti. E mi viene in mente questa, che è una canzone che parla di un amore universale verso qualsiasi essere vivente, ed è La Cura. Arriva Franco Battiato.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
22: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
23: Muoversi in Piemonte.
24: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brughera in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza verso Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove troviamo code per lavori tra Novara Ovest e Novara Est verso Milano. Sempre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza, troviamo rallentamenti tra Alessandria Est e Alessandria Ovest per i veicoli in direzione Torino. Infine sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un veicolo in fiamme tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberta Mucchi. Oh.

Son in questo meraviglioso featuring Uptown Funk. Ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila, una bella botta di energia, anche perché la Vale mi ha scritto: ciao Roby, mi fai ascoltare una qualsiasi canzone di Bruno Mars, un po' ritmata, chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Roby. Allora, grazie a te. Salve, sono Giuseppe, è possibile ascoltare la storia più bella di Siria? Voglio dedicarla alla persona che amo. Grazie. E allora direi che sei nel posto giusto, ci ascoltiamo questo nuovo singolo di Siria qui su Radio Manila.

0: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo. Arteresina.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
6: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo, in questo nuovo singolo 2026, proprio uscito da poco, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila. Manca poco alla fine della prima ora, ve l'ho detto che il tempo sarebbe volato oggi, dai, così, via, andiamo, anche se lunedì un po' in salita, c'è questo tempo, il cielo un po' è terso, però fa niente, dai, forse qualche goccetta stasera, ma noi, ma che ci facciamo scalfire da due gocce di pioggia, ma non scherziamo. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Dina da Carrù.
0: Ciao,
1: volevo
0: Dina.
1: Dedicare La testa gira alle mie due stupende nipotine Nicole ed Alison, e un saluto a tutti voi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Radio Manila, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a te, un saluto alle tue nipotine. Arriva La testa gira.

La testa gira, allora andiamo avanti, anche la ruota gira, certo, gira e come, la facciamo girare, anzi la fate girare. Buongiorno Radio Manila, sono Daniel di Borgo Vercelli, vorrei ascoltare Dirty Diana del re del pop Michael Jackson, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, è Game Over, canzone sicuramente iconica, targata 1988, ce l'ascoltiamo.

0: Radio sempre.
1: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 10:01.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
5: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
4: E per la pulizia delle facciate?
5: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
9: E sì.
8: Sì e no Fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In piena escalation, lo scontro tra Iran e Israele dopo lo scambio di missili innescato dal bombardamento israeliano alla periferia di Beirut. Allarme per una nuova ondata di missili iraniani nel centro e nord di Israele. L'IDF invita la popolazione a mettersi al riparo. Intanto gli Houthi rivendicano il missile contro Tel Aviv lanciato dallo Yemen, ma soprattutto dichiarano interdetto alle navi israeliane e degli affiliati il passaggio nel Mar Rosso. Possiamo controllare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, ha fatto sapere Teheran poco prima. Netanyahu, dal canto suo, ha convocato un vertice sulla sicurezza e ha sentito Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito obiettivi militari e impianti petrolchimici in Iran e i Pasdaran al contempo hanno rivendicato un attacco a due basi militari aeree in Israele. Il riacutizzarsi della crisi medio orientale ricade sui mercati per lo più in rosso in Asia e nelle aperture europee. Piazza Affari in avvio limita le perdite ad alcuni decimi, ma lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni di petrolio tornano a impennarsi verso i $100 al barile. OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge nella nota. A completare la strategia che ha portato all'OPAS, Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Moto mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria, vittoria della sprint, pole position, vittoria nella gara lunga, sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto anche altri tre piloti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
13: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Forza Caprisan su Radio Manila. Allora vi ricordo, manilosi, mi raccomando, i messaggi vocali, che sono molto molto graditi ovviamente, non devono essere troppo lunghi, mi raccomando, 59-58 secondi, 45 secondi, sono già molto lunghi, mi raccomando, devo tirare un po' le orecchiette anche ai panettieri di None. Ora il messaggio lo mando in onda, però mi raccomando, stringati ragazzi.
1: Pronto? Buongiorno Radio Manila,
0: buongiorno
1: in Piemonte, che ce ne suona quando vogliamo noi.
0: Giusto.
1: Anche la notte per i panettieri di None. E Savater, Denis, Rose e Francesca. Buongiorno Mucchi Carabella, con la tua stupenda voce, gira la ruota, come
0: certo,
1: sempre tu. È un caffettino che ti accompagna l'altro anno.
0: Certo.
1: Senti, per combattere il caldo ti vogliamo chiedere una canzone. Set Control, Vedi Night is the Bow. E la dedichiamo a tutti i manuali in ascolto, a tutti gli ascoltatori, a tutti i clienti nonesi e nonesi, e a tutti, tutti i conduttori di questa fantastica radio. E la dedichiamo alla festa di None, che si mangerà le rane la prossima settimana.
0: Bene.
1: Senti Mariella, senti Mucchi, voglio salutare il sindaco della Loggia Romano, che ci conosciamo molto bene da molti anni. Ciao.
0: Ciao, allora Walter ovviamente mi ha scritto: se questa non la trovi va bene Tarzan Boy de Valtimora, e siccome non ho capito bene la canzone, direi che Tarzan Boy ce l'ascoltiamo molto volentieri dal 1985 qui su Radio Manila.

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia, da 50 anni accanto a voi.
2: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Swift, Hoplite su Radio Manila, e sono le 10:21 e tra poco è già ora di fare una merenduccia. Cosa ne dite? Merenduccia con la fruttina, ovviamente. Non so se anche voi come me avete sgarrato nel weekend, perché almeno uno, non so, si mangia la pizza, va al ristorante, cioè mangi quel po' di, ti lasci un po' andare su via, e tu dici: Mucchi, ma tu ti lasci sempre andare un pochino? Sì, sapete che sono golosa, però, e non solo golosa di dolci, anzi più di salato addirittura. Voi invece, che languorino cosa vorreste mangiare? Se c'è di cuore adesso, cosa vorreste mangiare? Non quella cosa giusta tipo le mandorline, la melina, cosa vi andrebbe? Io bel panino con la mortazza, che ne dite? Buongiorno Manila, sono Alex da Torino. Potrei ascoltare una possibilità di Malika Ayane? Grazie, chi non ascolta Radio Manila, Game Over, certo arriva per te

Malika Ayane, una possibilità, siete su Radio Manila. Allora voglio salutare il mio amico Nick, il poeta guerriero. Allora sintetizzo, Nick, ovviamente, che intanto saluti Salvo da Pinerolo, il nostro amato Salvo, e so che vi sentite, siete amici anche voi, e quindi sapete che siamo tutti intrecciati qui su Radio Manila. Grazie per questo bellissimo video che mi mandi, escursione tra le grotte, mamma mia che meraviglia. Allora ti mando un abbraccio e il desiderio che hai oggi di ascoltare questa bellissima canzone targata 1981 di Renato Zero. Più su arriva.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, in corrispondenza dello svincolo Baveno in entrambi i sensi di marcia. Sulla A7 Milano-Genova troviamo code per lavori tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Infine sulla A21 Torino-Piacenza troviamo rallentamenti causa lavori tra Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
16: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
17: Manila. Viabilità.
18: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Lady Gaga di Age of Glory, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila, la nostra Cri, sempre in viaggio verso il suo turno in ospedale. Mi chiede una qualsiasi canzone un po' ritmata di Lady Gaga, perché questo lunedì è veramente difficile. Lo so, dai, lo immagino. Andiamo avanti, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Gina da Valperga.
0: Ciao.
1: Mentre sono in pausa dal lavoro mi piacerebbe ascoltare la canzone di Luca Carboni, Mare Mare. La dedico a tutti voi e vi auguro una buona giornata, un sereno lunedì e un buon lavoro. Ciao.
0: Grazie. Anche a te, e soprattutto lasciamoci trasportare da questo viaggio in cui ci trasporta Luca Carboni verso il mare. Anche se siamo negli uffici, nelle fabbriche, in giro, insomma, dove volete voi, noi lasciamoci trasportare da questo bellissimo mare che ci racconta Luca Carboni qui su Radio Manila.

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Settimo Cero Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: La Proloco di Peveragno, in collaborazione col Comune, vi invita alla 69esima edizione della Sagra della Fragola. Tanti eventi a partire da giovedì 11 giugno, tutti legati all'oro rosso del nostro territorio. Sabato 13, elezione di Miss Fragola 2026, una serata indimenticabile. E domenica 14 giugno, venite a scoprire gli street food gastronomici ed i mercatini dei nostri prodotti locali. Chi non viene a Peveragno alla Sagra della Fragola è game over.
8: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila te le suona quando vuoi.
11: Baby, quanto sei boxy.

0: Fade con Toxic su Radio Manila. Mancano 10 minuti alle 11 e sarà la chiusura della seconda ora di brunch, ma abbiamo ancora una bella abbondante ora poi per stare insieme. Allora sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno bella Bucchi.
0: Trumbolotto.
1: Qui è il trumbolotto della Val Chiusella. Come stai Roby? Tutto bene? Hai passato un buon weekend? Io a casa lavorando. Comunque vabbè.
0: Dai, ti è toccato.
1: Roby, oggi sì. Mi fareste ascoltare una canzone, se non erro, del 93-94, ovvero A casa di Luca, mi sembra, di la Salemi, Silvia Salemi mi pare. Oggi mi è venuta in mente quella, non so perché. Forse perché ero militare in quel periodo. Ti ringrazio, un saluto a te, a tutti i manilosi, in particolare i mitici Pane Tedinone, Erse Walter, Vita, Daniela di Saluzzo, e mando un bacio a Pia. Detto questo, ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila Game Over e non ha un tromba. Ciao,
0: giusto,
1: bella Bucchi.
0: Ciao, ben detto. Allora, era del 1997 questa canzone, la ricordo molto bene, di Silvia Salemi, A casa di Luca, ce l'ascoltiamo insieme.

Devo dire che vi avevo chiesto di cosa avevate voglia, sinceramente, col cuore. Devo dire che il panino con la mortazza però mi ha dato una bella spinta, Panino con la mortazza, cracker ripieno, Paolo, bombolone alla crema, no, ma continuiamo così, così di cuore, quello che uno vorrebbe mangiare ma non può, perché magari, a parte che non si può, perché si tiene, visto che è lunedì, oppure comunque si sta lavorando e si può uscire a prendere quello che si vuole. Ciao Manila, sono Umberto da Giaveno, volevo richiedere i romantici di Tommaso Paradiso, che non ascolta Radio Manila, è game over, certo, arriva anche questa portata a Sanremo 2026, ce l'ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: sempre.
1: Ciao, sono Violante Placido. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:01.
5: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
5: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanutta, una casa da vivere.
8: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
9: Fino al 17 giugno, bracciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione convenienza, a 5,99 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Ben trovati da Gerardo De Vivo, il più giovane di sempre a trionfare sulle strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. La vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo davanti a Hamilton su Ferrari e a Jarre su Red Bull è la quinta di fila per il bolognese della Mercedes, che guida la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
13: Credo che sia stato uno dei giorni dove mi sono sentito meglio in una macchina da corsa, in assoluto. Devo dire che da venerdì a sabato la mia confidenza è cresciuta in modo esponenziale e quindi è stata un po' la riconferma anche con me stesso, perché conto fare un giro in qualifica, però sai, non sapevo come sarei andato in gara, come avrei gestito un po' il tutto. Però dopo che ho fatto i primi giri ho capito che comunque la macchina ce l'avevo in mano e dopo da lì ho fatto il mio ritmo.
12: Sfuma in finale il sogno parigino di Flavio Cobolli. Dopo oltre 4 ore e 5 set perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 il punteggio per il tedesco, che mette in bacheca il suo primo slam. Sale al decimo posto del ranking Cobolli, che non ha rimpianti per il Roland Garros.
14: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, cioè ero proprio, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato, però credo che questa partita vada presa con un sorriso e abbiamo dato tutto, tutti.
12: Calcio dopo l'1-0 in Lussemburgo, firmato Pio Esposito, l'Italia di Silvio Baldini vince con lo stesso punteggio e lo stesso marcatore la seconda e ultima amichevole stagionale in Grecia. L'attaccante dell'Inter va a segno nel primo tempo, nella ripresa gli azzurri colpiscono una traversa, poi resta in 10 per il rosso a Reggiani, ma il risultato non cambia. L'Italia Under 17 è campione d'Europa, battendo ai rigori in Belgio dopo l'1-1 nei regolamentari. Gli azzurri bissano il titolo conquistato 2 anni fa. Stasera ultima uscita stagionale dell'Under 21 in amichevole con l'Albania a Fontana Fredda, Pordenone. Motomondiale Marc Marquez su Ducati domina il weekend MotoGP del Gran Premio d'Ungheria. Vittoria della sprint, pole position e vittoria della gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto altri 3 piloti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Manila News.
15: Scegli una canzone.
0: Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Buongiorno Roby.
1: Buongiorno.
0: Mi faresti ascoltare quando torno al mio paese di Brancale, Levante
1: e Delia.
0: Non mi ricordo chi. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao.
1: Ma grazie a te. Allora ti mando un grande abbraccio, come lo mando anche al nostro Salvo da Pinerolo, che invece aveva richiesto Annalisa. Con sinceramente abbiamo ascoltato anche Annalisa. Allora invece voglio salutare Davide che mi scrive: ciao Roby, sono Davide, ti sto ascoltando da Pavia, vorrei ascoltare Raff con il suo nuovo singolo, se non sbaglio Stupidi Ragazzi. Sì, esattamente, hai azzeccato, Pazzi Stupidi Ragazzi, ce l'ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: Notte. Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Alla Loggia torna la Sagra del Cusot. Domenica 14 giugno. Sapori autentici, tradizione e divertimento da mattina a sera. Alla Loggia, bancarelle, street band, balli popolari, antichi mestieri e trattori d'epoca. Vieni a gustare ottimi piatti nei punti ristoro e allo stand della Proloco. E per i più piccoli, passeggiata con gli alpaca, battesimo della sella, dimostrazioni cinofile e laboratorio di falconeria. Domenica 14 giugno, 22esima edizione, Sagra del Cusot alla Loggia.
2: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
3: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
4: Settimo cielo, Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
6: Radio Manila te le suona.

0: Noemi Bianca su Radio Manila alle 11:21 e dai che siamo in piena terza ora di brunch. Stanno volando queste ore, c'è il nostro Gianlu che sta facendo, cosa sta facendo? Le lasagne. Vabbè, ciao, che bontà. Cos'è?
1: Ciao Roby.
0: Sentiamo.
1: Sono quella con legno.
0: Ciao.
1: Come va? Tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Hai visto? Sono le prese con la pasta, sono delle lasagne fresche.
0: Ho visto.
1: È venuto un briciolo di pazzia, mi sono messo a fare questa cosa qua.
0: Che meraviglia.
1: Senti un po', per favore, stamattina potresti farmi ascoltare una canzone dei Cure, Lula Baby? Non so se ricostringe così. Ti ringrazio. Ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Roby, un abbraccio.
0: Ciao Gianlu, allora ti è venuta questa pazzia, questa follia, hai fatto benissimo. Beati i commensali che delizieranno il loro palato con queste meravigliose lasagne. Arrivano i The Cure con Lullaby. Arriva.

0: 1989, un capolavoro immortale dei The Cure, l'Alibi, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, tutto bello, sì.
0: Ciao
1: Roberta Mucchi.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare Miley Cyrus, Flowers.
0: Ok.
1: Che can ascolta Radio Manila, è un super game over.
0: Ciao, allora arriva per te Miley Cyrus. We were good.

Ciao Mucchi, sono Elisa da Biella. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Saldavinci, Poesia. Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, arriva Saldavinci.

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
10: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 € a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box, con Roberta Mucchi.

pezzo di storia, True Blue, Madonna, del 1986. Allora, Pier ha tirato fuori questa canzone dal cilindro, l'ho ascoltata veramente, sono ritornata proprio bambina, ma neanche ragazzina, proprio bambina nell'86, bellissima. True Blue ce la siamo ascoltata insieme su Radio Manila. Buon di Bella Mucchi, potrei ascoltare Fame, saranno famosi, un po' di nostalgia di tempi indietro, se non puoi una tua scelta. Ciao da Patti. Allora Patti, niente, oggi proprio così, siete un po' nostalgici, ma ci sta. E beh, adesso ce ne torniamo nel 1980, ancora più indietro. Irene Cara cantava Fame.

0: Angela, vorrei ascoltare la Angela di Ultimo e sono già adrenalinica perché manca poco andare al concerto di Tor Vergata.
1: Immagino.
0: E niente, la dedico a tutti voi e buon lunedì. Baci.
1: Ciao, un bacio a te, arriva Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
2: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Alla Loggia torna il Food Village. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, piazzale Elsa Morante. Street food, birre artigianali e giostre. Tutte le sere, musica live e tribute band. Ingresso libero. Dall'11 al 14 giugno, Alla Loggia. Evento organizzato da Be Different con il contributo del Comune.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Robertina, bella, buongiorno, ben arrivata, Ramona da Chivasso.
1: Ciao Ramona.
0: Questa mattina mi piacerebbe ascoltare, se fosse possibile, se fosse in programmazione, una canzone di Yachty Ranks. Non so se si chiama così questo cantante, si chiama I See You. Se non c'è, va benissimo qualsiasi altra canzone, associami a qualche maniloso. Auguro a tutti una buona e piacevole giornata e buona settimana, e ricordo che chi non ascolta Radio Vanilla è game over. Grazie mille, Roby bella, baci baci.
1: Ciao, un abbraccio grande grande a te e un abbraccio grande grande anche ai miei amici della Protezione Civile di Nichelino, in particolare a Dani, vi abbraccio forte ragazzi, e vi dedico anche a voi la prossima canzone, visto che siamo quasi in chiusura. Saluto anche Fabius de Fabien, che lui spizzica con le bruschettine gorgo e noci, capito? Si spilucca, vedo, si spilucca, una fame, altro che si spilucca, pronto.
2: Ciao bella Roby, sono Roberta di
1: Piceto. Ciao Roby.
2: Senti Roby,
1: sì.
2: Oggi mi piacerebbe sentire qualcosa di grande dei Luna Pop, e la dedico a te, a me, a Maya, a tutti i manilosi, a Camilla, e ovviamente chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, a domani.
1: Ciao, un abbraccio, arrivano i Luna Pop.

0: i Luna Pop con Qualcosa di grande, chiudono il Manila Box Brunch e inizia subito il Banana Time. Ben arrivato Pompi.
1: Grazie, buongiorno Roberta.
0: Buongiorno,
1: Mucchi, buongiorno ai nostri manilosi.
0: Al Davide Pomponi, buongiorno.
1: C'è qualcosa di grande tra di noi.
0: C'è qualcosa di grande.
1: La stanchezza del lunedì.
0: Bravissimo,
1: guarda.
0: Perché c'è uno immagina, cioè, c'è una
1: cosa,
0: c'è una grande fardello di stanchezza.
1: Ma come mai?
0: Ma è peggio degli altri o sbaglio?
1: Sì,
0: lunedì?
1: Esatto, guarda,
0: una
1: confermo.
0: Fatica. Cioè che abbiamo fatto anche abbiamo fatto la pausa la scorsa settimana,
1: c'era il 2 giugno.
0: Si è ripartiti, forse eravamo un po' più leggeri. Sto lunedì veramente siamo
1: un po' più pesanti.
0: Anche mi sento anche abbastanza rincoglionita oggi.
1: Ecco, vabbè, io quello tutti i giorni,
0: quello,
1: quindi
0: insomma,
1: per me non cambia.
0: Oggi,
1: vedi, ho fatto cadere,
0: bravo,
1: tu la bottiglia,
0: fatto
1: d'acqua,
0: cadere tu. No, ma siamo così, ma prendeteci così come siamo.
1: Esatto.
0: Però io così l'ho buttata lì, ho detto
1: cosa?
0: Ma siccome penso sempre al mangiare per tirarmi su.
1: Sì.
0: E ho detto va bene, farò merenda con un caffettino adesso, perché sai, uno
1: certo.
0: Sgarra nel weekend e da lunedì si dice ti tieni un po', non
1: e invece?
0: Tutti. E invece ho chiesto ai manilosi, ma voi di cuore proprio,
1: ecco,
0: cosa vorreste mangiare? Ma no, cosa è giusto mangiare, cosa avreste voglia? Io l'ho buttata lì il panino con la mortazza.
1: Buono.
0: Avevo proprio voglia, sai, quella appena
1: ma
0: affettata.
1: Colazione
0: così, proprio di brutto, una cosa. E mi sono arrivati i crostini con gorgo e noci e panini al salame.
1: Ma le foto, non ti sono arrivati qua?
0: Mi sono arrivati, alcuni mi hanno mandato le foto. E altri invece mi hanno proprio scritto Kraffen ripieni, bomboloni alla crema, cose,
1: ecco,
0: che si vorrebbero.
1: Io vorrei sapere una cosa, ma come mai? Cioè mandano foto, scrivono i nostri manilosi, ci vogliono bene tutto quanto, però non ci portano mai, che ne so, un bel bombolone carico di crema.
0: Perché ci vogliono bene, sanno che per la nostra salute, quando si arriva a una certa età, quegli eccessi poi li paghiamo.
1: È vero.
0: Li paghiamo.
1: Soprattutto quando poi c'è la prova costume.
0: Noi ormai non la superiamo da anni. Io ne ho due un po' più bassi. No, nel senso,
1: più bassi e più
0: alti. Il portacoda.
1: Ah, ok.
0: O il portacoda, no, che insomma è abbastanza generoso. Quindi voglio dire, noi da mo' che non l'abbiamo passata la prova costume, ma noi manco ci facciamo. Cioè,
1: ma no, assolutamente.
0: Non arriva neanche.
1: Così,
0: ma va bene così.
1: Arrivato io alla mia età, non me ne frega più.
0: Ma
1: niente,
0: anche
1: va
0: a
1: bene
0: me,
1: così.
0: Ma anche a me, ormai la prova costume, ma neanche me lo chiedo più. Insomma,
1: sto all'ombra.
0: Cerco di
1: meglio.
0: Coprirmi, mi faccio accompagnare a bordo, insomma, lì sul bagnasciuga col pareo.
1: Brava,
0: adagio,
1: ecco,
0: il pareo sul bagnasciuga. Faccio il bagno e poi chiedo gentilmente a qualcuno se qualche familiare, qualche amico o amica
1: se mi copre
0: gentilmente, per bontà anche delle persone che... Quindi questo è, ormai questo siamo diventati, va bene. Quel che conta però che è sempre giovane il Banana Time, come anche il brunch.
1: Non invecchia mai
0: come i nostri manilosi senza
1: è
0: tempo,
1: vero.
0: Ecco, bravi, allora divertitevi per le prossime 3 ore, noi ci risentiamo domani nel brunch.
1: Grazie,
0: ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
9: Sono le 12:04. Spot.
10: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
11: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
10: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
11: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
12: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
13: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
12: E per la pulizia delle facciate?
13: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
14: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
13: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
15: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
16: Fino al 17 giugno, bracciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione convenienza, a 5,99 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
17: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
16: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
18: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite d'arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pin, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

J-Ax apre l'appuntamento con il Manila Box Banana Time e con i vostri tanti tanti messaggi al 338 50 38 908. Allora leggo il primo messaggio, quello di Eli che scrive: buongiorno Dolce Davide, non ti ho più fatto richieste ma ti ascolto sempre, meno male. Io vorrei chiederti, eri bellissima di Ligabue, grazie mille, ti mando un bacio grande e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Firmato Eli. E arriva Ligabue con Eri Bellini.

0: Vanilla Box.
1: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Vanilla siete game over. Stay soul.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-pop show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Che occasione. Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger Mide 2 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Alfa con Buon Vento e adesso arriva il messaggio del Posti. Ciao Posti, buongiorno.
1: Poppi del cuore, buon inizio settimana. Ciao. E buon lunedì. Allora, siccome sabato sono stato al Pride e devo dire che è stata veramente una bellissima manifestazione.
0: Ho visto.
1: Ma ancora più bello è stato proprio il comizio finale, i vari comizi, ma soprattutto quello di Vladimir e quello di Ambra, ma in primis quello di Yolanda Reng. È stato veramente molto bello, molto sentito, molto toccante, e leggere ad oggi ancora commenti denigranti sulla sua persona, ma soprattutto su quella che è stata poi la manifestazione, è veramente una cosa deplorevole. E nel 2026 leggere ancora queste cose, sentire determinate offese su una categoria piuttosto che una minoranza, piuttosto che una persona come lei che ha letto quelle parole, è veramente brutto, mortificante, brutto. E vabbè, non ci sono parole, direi. E proprio per questo motivo però volevo chiederti una canzone, insomma la canzone che è stata dedicata a lei e che vinse Sanremo, ovvero Angelo di Francesco Reng. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Baci pompi del cuore.
0: Ciao Posti, grazie per questo messaggio, sono d'accordissimo con te. E ascoltiamo Francesco Renga con Angelo.

0: Francesco Renga con Angelo, e ringrazio il nostro maniloso Il Posti per il messaggio. Fortunatamente sì, è vero, ci sono ancora un sacco di cretini che commentano in maniera brutta alcune manifestazioni, alcune situazioni e tutto quanto, però sono sempre meno, fortunatamente. Quindi purtroppo lo so, ce ne sono ancora, però sono sempre meno. Allora, adesso abbiamo il messaggio di Tonino Disco Volanti 2, che ci ascolta sempre, meno male. Ciao Tonino.
1: Ciao Pompi, Tonino Disco Volanti 2 di Collegno, un po' che non ci sentiamo, io vi ascolto
0: mai?
1: Sempre. Ma qui da Cremona.
0: Poi ti interrogo.
1: Volevo chiederti una canzone di Sfera e Basta, l'ultima che ha fatto, se si può, se è radiofonico, se no mettine una te a tua scelta. Saluto a tutti gli amici e parenti che ascoltano questa stupenda radio. Un saluto a tutti gli amici che mi mandano sempre i saluti. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: Ciao Tonino, grazie. Allora arriva Elodie con Sfera e Basta, Yakuza.
2: Sono un passo dal caos, non ho paura, non rifiuterò mai la tua avventura.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Gatta con Mille Bugie, questo è il nuovo singolo e adesso arriva il messaggio di Regina. Ciao Regina.
1: Sono Regina, chiamo da Legni e volevo chiederti se era possibile ascoltare Mezzo Rotto di Big Mama e Alessandra Amoroso.
0: Ma certo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio Regina, arriva Mezzo Rotto.

0: Ma mezzo rotto, saluto Regina e saluto anche la mia amica Giorgia. Ciao Giorgia.
1: Ciao Radio Manila, ciao Davidino Bello, sono ciao. Giorgia da Settimo, volevo chiedere se fosse possibile la canzone di Michael Jackson, Heart Song. Ti ringrazio, ti auguro un buon inizio di settimana a te, a tutti i manilosi, alla radio tutta e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, ciao, un bacio da me, ti voglio bene.
0: Ciao, ti voglio bene anch'io, un bacione. E vabbè, do anche un bacio a Fabius De Fabienne che mi ha mandato un'immagine, credo che sia un meme, del panino con la mortadella, visto che ne abbiamo parlato poco fa nel cambio con la Mucchi. Ragazzi, secondo me panino con la mortadella di lunedì ti raddrizza un po' la giornata, visto che inizia così la settimana. Mi ha fatto venire voglia, mannaggia. Ciao Fabius, arriva il grande Michael Jackson su Radio Manila.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
4: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: La Proloco di Peveragno in collaborazione col Comune vi invita alla 69esima edizione della Sagra della Fragola. Tanti eventi a partire da giovedì 11 giugno, tutti legati all'oro rosso del nostro territorio. Sabato 13, elezione di Miss Fragola 2026, una serata indimenticabile. E domenica 14 giugno venite a scoprire gli street food gastronomici ed i mercatini dei nostri prodotti locali. Chi non viene a Peveragno alla Sagra della Fragola è game over.
7: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Rocco Ante e Noemi con Oma. E adesso lo dico già, non posso andare in cantina perché ho visto prima, quando sono andato a prendere il brano di Michael Jackson, che c'è il fantasmino salamino e un po' mi fa paura.
1: Ciao Davide, Nick, ben arrivato. Ci metteresti per cortesia Your Song di Elton John? Grazie. Saluto Linda, una mia carissima amica di Ciao, Torino, Mirafiori Sud. Le voglio molto bene, la saluto tanto. Daniela di Saluzzo, le infermiere Erika e Veronica.
0: Le infermiere di Torino.
1: E una certa Erika di Verolengo, le voglio fare i complimenti perché stamattina ha salvato la vita a un gattino. Bravissima Erika, il mio cuore con te.
0: Brava,
1: bravissima.
0: Ma che carina.
1: Sono Nick, il poeta guerriero. E se non ascolti Radio Manila, non sali più sul veliero.
2: Ciao!
0: Ciao Nick, grazie. E poi so, perché me l'ha detto lui, che alle turiste francesi piace molto prendere il sole. E allora sai che faccio, caro Nick? Saluto te, saluto le tue amiche e le turiste francesi e ti faccio ascoltare il nuovo singolo di Baby K.

Macarena, la canzone che abbiamo ascoltato e abbiamo dedicato al nostro amico Nick dal Portogallo e anche alle turiste francesi che prendono il sole, beate loro. Ma a proposito, Nick, ma voi ce l'avete il fantasma Salamino in Portogallo? No, non si chiama Salamino, non voglio sapere altro. Allora, ciao Pompi, buon inizio settimana, come stai? Oggi volevo chiederti se potevi farmi ascoltare Favola di Modà o se non fosse possibile un'altra canzone a tua scelta da dedicare alla mia coalina, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, ho scelto un'altra canzone dei Modà, si intitola Quel sorriso in volto.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
6: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
5: E per la pulizia delle facciate?
6: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Devo dire un segret.
9: La spesa la faccio solo da Conad.
8: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
10: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
12: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
13: Ciao patatina!
14: Ciao patatina!
13: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
14: E cioè?
13: Buona, ma non fritta.
14: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
15: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
17: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa, due razzi lanciati anche dagli Houthi che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
16: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO, l'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio Informale Difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Tennis, infine, i tornei di Hertogen, Bosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
18: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione. Sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
2: Ma nessun rimpianto per il romano.
18: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
2: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
18: Per quello dall'inizio dell'anno stiamo lavorando per andarci. So che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
2: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
16: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News.
19: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

Rosa Chemical con Mamma Mia. Siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box, il Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Leggo due messaggi, vero? Allora, ciao Pompi, com'è andato il weekend? Oggi ti chiederei l'ultima di Noemi, con chi esci stasera? La dedico a me stessa e a quelle delusioni che sono sempre dietro l'angolo. Un saluto a te e a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over, è proprio vero. Sono sempre lì che ci aspettano, purtroppo, le delusioni. Un abbraccio a te, weekend andato bene, mi sono riposato, pochino riposato, dai, neanche più di tanto. Allora, ciao Manila, sono Umberto da Giaveno, volevo richiedere una canzone ai romantici di Tommaso Paradiso, e chi non ascolta Radio Manila game over. Ciao ciao. Allora, ciao anche a Umberto da Giaveno, un abbraccio, e ascoltiamo Tommaso Paradiso con i romantici, anche perché Noemi era già passata.

0: Tommaso Paradiso con i romantici e adesso arrivano i nostri amici pizzaioli. Ciao!
1: Ciao Poppy, siamo Andrea e Michael, i pizzaioli del ristorante Pais di Borgomanero. Oggi volevamo ascoltare Falco a metà di Grignani. Ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: Ciao, sono pizzaioli. Allora, un abbraccio a voi due, buon lavoro e ascoltiamo questa bella canzone di Gianluca Grignani con Falco a metà.
2: Sono seduto su un grattacielo.

0: Boss.
1: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
8: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Nicolò Filippucci con Mantra, e arriva il messaggio di Angie che scrive: ciao carissimo, mi faresti per favore ascoltare di Gigi D'Alessio ora? Grazie da Angie, buona giornata a tutti i manilosi.

Gigi D'Alessio con ora la scelta musicale per la nostra manilosa Angie, che saluto, e saluto anche i nostri amici che mi hanno scritto: ciao Pompi, metti qualcosa che dia la carica, stiamo andando a fare l'esame come addetto antincendio a Torino, viva i pompieri. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, ciao Nevio da Mondovia. Allora, un saluto a Nevio, un saluto ai ragazzi che stanno andando a fare l'esame come addetti al antincendio a Torino, e naturalmente un saluto e un grazie a tutti i pompieri che ascoltano Radio Manila.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani, se mi ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova troviamo code per un incidente tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce si viaggia incolonnati per traffico intenso tra Masone e Ovada verso Genova-Voltri. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.

0: Alaska, Benji e Fede con Alex Britti. E adesso arriva la prossima scelta musicale. Mi viene già da sorridere, c'è il Bettino innamorato. Ciao Bettino.
1: Ciao oggi Pompi, buongiorno.
0: È un po' più complicato.
1: Bettino innamorato, buon inizio settimana.
0: Grazie.
1: Siamo già a metà giugno, fa un po' caldino. Ma si sta meglio gli altri giorni. Io volevo dedicare alla mia principessa Onde di Maria Sbaroni. Se fosse, non ci fosse, mettimi nel Maria Sbaroni. Allora, tutti una splendida settimana.
0: Grazie.
1: Io sono andato allo scorso.
0: Grazie.
1: Guarda che sei meravigliosa,
0: pure tu.
1: Ciao
0: grazie Bettino. Allora, Alex Baroni l'ho capito, Onde anche, quindi quello che è importante è capire la richiesta musicale del nostro Bettino innamorato, che vuole dedicare questa canzone alla sua principessa.

0: Alex Baroni con Onde, arriva la prossima scelta musicale. Sono sceso in cantina, indovinate un po' chi ho trovato in mezzo ai dischi dei Village People, così vi anticipo cosa hanno richiesto. Bravi, il fantasmino Salamino. Ciao.
1: Ciao Pompi. Ciao. Come stai? Sono Marco dell'officina di Frassinetto.
0: Marco, mi ha mandato
1: bene
0: giù.
1: Il weekend. Ascolta, sì, volevo innanzitutto salutarti, i miei colleghi, Alex lo spedizioniere, Ival Terribile, il Bella.
0: Cos'è l'area compressa?
1: Cristian della De Maria SPA, il ciclista, Paolino il pallonaro, ma soprattutto,
0: dillo,
1: tu lo sai, il Vacca, che oggi è bello carico perché è tornato da un weekend che è andato
0: grande
1: alla festa
0: Vacca
1: delle fragole nel suo paese. E c'era la festa del paese e quindi volevo dedicargli appunto la canzone dei Village People, IMCA. E chi non ascolta Manila è game over.
0: Ciao. Vabbè, allora scusa, mentre mandi il messaggio audio puoi chiedere al tuo collega di non sparare con la pistola ad aria compressa, se no si sente solo quello. Grazie. E adesso arrivano i Village People.

0: Certo che quando partono i Village People io non riesco a stare fermo, ragazzi. Poi questa canzone è un inno alla libertà. Allora, voglio fare un saluto, voglio augurare buon compleanno alla Graziella da parte del figlio Roberto e da parte del conte Lanza. Quindi tanti tanti auguri anche da parte mia, giustamente. Quindi auguri alla Grazie. Ciao Grazie, buon compleanno. E poi arriva il messaggio di Alessio che scrive: buongiorno Pompi, vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma, grazie. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, buona settimana a tutti. Tra poco la tua scelta musicale.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Ricky, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
4: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
3: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
9: La Proloco di Peveragno, in collaborazione col Comune, vi invita alla 69esima edizione della Sagra della Fragola. Tanti eventi a partire da giovedì 11 giugno, tutti legati all'oro rosso del nostro territorio. Sabato 13, elezione di Miss Fragola 2026, una serata indimenticabile. E domenica 14 giugno venite a scoprire gli street food gastronomici ed i mercatini dei nostri prodotti locali. Chi non viene a Peveragno alla Sagra della Fragola è game over.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fredde Palma, Nitta e Mischira, la testa gira e arriva il prossimo messaggio. Secondo me è un messaggio, non si sfoga la nostra amica nel messaggio, ma quando canteranno la canzone.
1: Ciao Pompi, ciao. Siamo la Ross e la Ele dal Cock Beach di Bisogno.
0: Ciao ragazze.
1: Avremo una richiesta particolare.
0: Tipo?
1: Ci faresti ascoltare Vaffanculo, ecco, di Masini, nel mitico Maso? E intanto noi pensiamo ai motivi per cui te l'abbiamo chiesta mentre la cantiamo. Grazie.
0: Sono curioso di sapere.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. E beh, ragazzi, questa la usiamo per sfogarci. Quante volte, no, ci viene in mente di mandare a quel paese qualcuno perché ci ha fatto qualcosa? E allora facciamolo insieme a Marco Masini.

0: Tomasini, questa era la canzone scelta dalle nostre manilose. Loro sanno il motivo perché avevano voglia di cantare questo brano di Marco Masini. Allora vi abbraccio forte forte e abbraccio anche la mia amica. Ciao Giusy.
1: Ciao Davide, sono Giusy dalla Loggia, tutto bene? Buon
0: bene.
1: Inizio settimana.
0: Tutto ok.
1: E volevo chiederti Ray Wind di Vasco Rossi. Buon appetito a tutti in questo momento, chi sta mangiando? Io sono al lavoro. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Davide, un bacio.
0: Ciao, un bacio. Allora ascoltiamo Vasco con Rewind.
2: Ciao.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14. Sport. Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
9: Eh sì.
8: Sì e no Fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. E siamo pronti per la terza ora. Vado veloce perché davvero siete tantissimi. C'è la mia amica Stefi. Ciao Stefi.
1: Ciao Bobby, sono Stefania. Ciao. Volevo dedicare la canzone di Francesco Renga, Era una vita che ti stavo aspettando, al mio grande amore Alessio di Napoli, che ieri ha compiuto gli anni. E saluto te, Zumbe, chi non ascolta Radio Manile, chi muove, un bacio, ti voglio bene.
0: Ciao, un bacio, ti voglio bene anch'io. E allora tanti tanti auguri al tuo amore di Napoli. Arriva Francesco Renga.

0: Francesco Renga con Era una vita che ti stavo aspettando. Saluto la Stefi, saluto l'amico di Napoli che festeggia il compleanno e saluto pure il nostro amico, anzi i nostri amici della Ital Jolly che scrivono: è un po' che non ci sentiamo, ci fai ascoltare una canzone a tua scelta, la dedichiamo al nostro Etnoc Alucard. Ah, il Conte Dracula, ed è andato a Maiorca con il suo amico Raffaele. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Allora salutiamo i nostri amici della Ital Jolly, anche il Conte Dracula, e sentiamo il messaggio audio di chi. Ciao.
1: Ciao, siamo Beatrice
2: e Artemisia.
1: Veniamo da Moncalieri e stiamo andando dal dentista.
0: Ecco.
1: Vorremmo ascoltare Beat It di Michael Jackson e, se non fosse possibile, Smooth Criminal di Michael Jackson. E chi non ascolterà di Manila è un game.
0: Ciao. Allora, se non sbaglio, Michael Jackson è già andato in onda, è vero? E allora sentiamo un altro messaggio audio.
3: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Manuela da Caluso. Mi piacerebbe tanto ascoltare Il sole esiste per tutti di Tiziano Ferro e dedicarla ad una mia amica in particolare, lei lo sa. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona giornata a tutti, ciao ciao.
0: Ciao, buona giornata anche a te. Arriva Tiziano Ferro con Il sole esiste per tutti.
4: Questa mattina grigia in questa casa che ora è veramente solo mia, riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrò mai volere bene.

paure. E ti intenerisci ad ogni mio difetto, tu che ridi solamente insieme a me, insieme a chi sa ridere, ma ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso, e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trasceso il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Taranai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo. Arteresina.it.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre

0: Tornati liberi, Matteo Faustini, un artista che adoro perché oltre ad essere un bel ragazzo, è un bravo ragazzo ed è un cuore buono, una di quelle persone buone che ce ne fossero così in giro al mondo, sarebbe tutto diverso. Bravo Matteo. Allora arriva la prossima scelta musicale, c'è la mia amica Cinzia. Cinzia, sei tu?
1: Ciao caro Bobby, tutti manilolesi, sono Cinzia, vorrei
0: ciao
1: stare,
0: Cinzia,
1: se potresti. Simple the best of Tina Turner.
0: Bella.
1: È dedicare a mio marito che lo amo molto e che non ascolta Radio Manila. È un super game over. Grazie. Ciao.
0: Ciao, ciao Cinzia.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Tina Turner con The Best, la canzone che Cinzia ha dedicato al suo amore, a suo marito. Ciao Cinzia e ciao anche al marito e ciao anche a Giacomo che scrive: potreste mettere una qualsiasi canzone di Chiello? Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ho scelto Quanto ti vorrei.

Quanto ti vorrei. Adesso arriva la prossima scelta musicale, con lo qual messaggio di Ale che scrive: ciao, per favore posso sentire con un deca degli 883? Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, un abbraccio a tutti.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Penelope, questa nuova canzone della scelta musicale del nostro maniloso Paolo. E adesso arriva Giusy che deve fare gli auguri a qualcuno, anzi a due persone speciali.
1: Nel mio cuore, come stai? Io sto morendo di caldo, sono in macchina, sto andando a casa così di lavorare e la macchina mi segna 34 gradi.
0: 34
1: sto
0: gradi?
1: Sbagliando.
0: Oh mamma.
1: E stamattina ho mandato un vocale, ma non so se si è sentito, per fargli auguri alla mia un po' più grande, che oggi fa 33 anni, la mia mamma, stesso giorno, stesso mese, 84. Mamma
0: auguri.
1: Rosa e Francesca. Volevo richiedere la cura di Battiato e dire che io per loro ci sarò sempre. Sono orgogliosa come mamma di avere una figlia come lei e le auguro tutto bene in questo mondo. E ovviamente che non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Pompi, un bacione, ti voglio bene. Ciao,
0: ti voglio bene anch'io, un bacione e tanti tanti auguri alla tua mamma e alla tua splendida figlia.

Ancora tanti auguri alla mamma e alla figlia della nostra Giusy. Adesso arriva la prossima scelta musicale. Ecco il messaggio. Allora, buongiorno Manila, sono Luca. Vorrei chiedervi il mio vizio di Eman, se fosse possibile. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Veloce, veloce, il nostro maniloso Luca. E noi lo accontentiamo e ascoltiamo Eman con il

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
4: Alla Loggia torna la Sagra del Cusot. Domenica 14 giugno. Sapori autentici, tradizione e divertimento da mattina a sera. Alla Loggia, bancarelle, street band, balli popolari, antichi mestieri e trattori d'epoca. Vieni a gustare ottimi piatti nei punti ristoro e allo stand della Proloco. E per i più piccoli, passeggiata con gli alpaca, battesimo della sella, dimostrazioni cinofile e laboratorio di falconeria. Domenica 14 giugno, 22esima edizione, Sagra del Cusot alla Loggia.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Pazzi stupidi ragazzi, la nuova canzone di Raff. E arriva a proposito di ragazzi la nostra Becky. Becky, buongiorno.
1: Becky? Ciao Poppy, sono la Becky, incasinata più che mai e lavorativamente parlando anche. Ascoltami, potresti mettermi una canzone
0: estiva, una bella, cosa,
1: bella ciccarella, decidila tu, dai.
0: Una canzone
1: estiva? Una che ci sia del ritmo, che ci sia, scusa, da ballare. La dedico a tutti quanti manilosi e a te. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Poppy, dalla tua
0: Becky
1: personale, anzi personalissima, ciao.
0: Il più tardi possibile, grazie. Allora, io ho scelto questa, ti dico solo il titolo, Summer Paradise.

Certo che stavo pensando che non trova mai crisi il lavoro della Becky, eh? No, no, non dico beato lui, ci mancherebbe altro, vabbè, allora. Si può augurare buon lavoro alla Becky? Lo facciamo, buon lavoro. Un saluto, abbiamo ascoltato Summer Paradise e adesso arriva la prossima scelta musicale per Paola da Bra, che scrive: ciao a tutti, ciao Pompi, potete farmi ascoltare qui nelle mie cuffiette mentre lavoro Ci sei sempre stata del Liga, oppure una qualsiasi altra canzone sempre di Ligabue, grazie. E chi non ascolta Radio Manila ogni volta che può è game over. Paola da Bra. Allora Paola, visto che le cuffiette, io ti parlo così nelle orecchie e ti dico che è già in onda la canzone di Ligabue con Ci sei sempre stata.

0: Ligabue, ci sei sempre stata. Parlo così perché in questo momento siamo nelle cuffiette della nostra amica Paola Dabra, che ci segue con le cuffiette, gli auricolari. Tu li hai gli auricolari?
1: Perché parli piano se Paola Dabra ci ascolta con gli auricolari, pomponi?
0: Perché noi siamo in questo momento nelle sue orecchie, ma proprio dentro, con gli auricolari, a differenza di quelli che ci ascoltano con la radio, l'autoradio.
1: Ok.
0: Ecco, con le casse.
1: Allora parliamo così. Buon inizio settimana, pomponi.
0: Mi era venuta in mente una cosa, ma non la voglio dire, no? Perché poco fa mi ha dato un messaggio la Becky.
1: Becky, che salutiamo. Ciao,
0: te,
1: Becky.
0: Allora, se Paola ci ascolta con le dalle cuffiette, la Becky ci ascolta dalle casse.
1: Ok. Pomponi, buon inizio settimana.
0: Grazie.
1: So che devi andare dall'altra parte.
0: Adesso so già che starà ridendo.
1: Non c'è niente da ridere, Pomponi.
0: Vabbè, ragazzi,
1: non c'è niente da ridere.
0: L'unica certezza, mettiamocelo in testa.
1: Ho capito, però possiamo parlare di cose, non lo so, Ilari.
0: La Brasi.
1: Non di Ilari, Ilari. Scusami.
0: No, allora parliamo invece del weekend. Com'è andato il weekend?
1: Benissimo.
0: Molto bene. Qualcuno ha lavorato, però con la gioia nel cuore, altri invece sono andati al mare. C'è chi naturalmente ha partecipato anche al Pride a Torino.
1: Io ho lavorato
0: sabato.
1: E sabato invece sono stato al Pride, assolutamente, con i miei cuoricini, con Ambra e Yolanda. C'è stata questa festa meravigliosa di fine corteo in Piazza Vittorio, dove abbiamo fatto una festa incredibile.
0: Bellissimo.
1: Dove Yolanda ha fatto commuovere tutti, dove Ambra ha cantato T'appartengo e tutta Piazza Vittorio a cantare a squarciagola, 165.000 persone. È stato davvero un successo, un'emozione unica.
0: Bellissima. Poi questo è il calore di una città come la città di Torino.
1: E ricordiamo che il prossimo anno a Torino ci sarà l'Euro Pride.
0: Quindi
1: tutta Europa arriverà a Torino. Sì.
0: Bene, sono davvero molto contento. Allora, sai che faccio? Io ti lascio con i nostri Manilosi.
1: Grazie.
0: Così facciamo parlare loro e noi ci risentiremo con i Manilosi domani, come sempre, e anche con il Forse
1: da Pomponi,
0: mezzogiorno alle 3.
1: Certo, quello è d'obbligo.
0: E sempre.
1: Adesso vai dall'altra parte con la cassa. Ciao.
2: Manila Box. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:03.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
8: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,89 euro al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Dal 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente! Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
11: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano ha lanciato attacchi contro l'Iran. Abbiamo distrutto i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale, ha fatto sapere il comando di Tel Aviv. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino, ha detto stamani il presidente americano Trump. Ieri il capo della Casa Bianca aveva duramente attaccato Netanyahu. Il primo ministro israeliano, ha detto Trump, non avrà altra scelta che accettare qualsiasi accordo gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo sopra la Lettonia con riga che parla di guerra elettromagnetica condotta da Mosca per disturbare i sistemi di difesa occidentali. L'Alleanza Atlantica non commenta. L'incidente arriva dopo che i leader europei riuniti a Londra con Zelensky hanno definito un piano in 5 punti per concludere la guerra, tra cui il congelamento del fronte. Zelensky, ancora a Londra, ha insistito sulla necessità di pressioni coordinate sul Cremlino per arrivare a un cessate il fuoco credibile. Sul campo, Kiev intensifica gli attacchi in profondità, colpita nella notte Novorossiysk e la Crimea, dove in particolare sarebbe stato ucciso il macchinista di un treno diretto a Mosca che ha causato il blocco dell'intera circolazione ferroviaria. E poi Mosca fa sapere di aver abbattuto in totale 300 droni lanciati da Kiev anche sulle regioni occupate. Sul fronte opposto 6 vittime in tutta l'Ucraina a causa dei droni russi. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia, fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Netto il calo dell'affluenza alle urne, che finora a livello nazionale è passato dal 36% del primo turno al 28,2% del ballottaggio. È tutto, a più tardi.
3: Manila News.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Davis Maidò.

0: E con Samurai J e Flamenco Paranoia apriamo ufficialmente il nostro happy hour del lunedì 8 giugno 2026. Come state, manilosi? Come state? Come avete passato il weekend? Fatemelo sapere, oppure come avete iniziato la settimana al 338 50 38 908 insieme alla vostra scelta musicale. WhatsApp, messaggi scritti, audio messaggi. Partiamo subito con la musica perché siete davvero tanti. La prima di oggi la scelta Rosaria e vuole ascoltare Michele Bravi con Io, tu, lei, lei.
1: Io, tu,

Manilosi, non smettiamo mai. Michele Bravi, adesso leggiamo il prossimo messaggio. Ciao Manila, volevo chiederti gentilmente una dedica per i miei colleghi di Ami Sushi. Volevo dirgli che essere a casa in maternità è molto bello, ma che sento molto la loro mancanza. Come canzone potresti mettere Nera di Rama? Se non è possibile, va bene un'altra, qualsiasi canzone allegra per rallegrare anche la loro giornata. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora noi salutiamo tutti i tuoi amici, i tuoi colleghi di Ami Sushi, però non mi hai scritto il tuo nome, quindi noi ti facciamo tanti tanti auguri per la tua dolce attesa e dedichiamo loro, e anche a te che però non ti sei firmata nel messaggio, mannaggia, facci sapere il tuo nome, Irama con Nera. È pronto Irama? Sta per salire sul nostro palcoscenico virtuale, eccolo.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 100 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
4: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
3: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Voglia di vacanze? Scegli.

0: Sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Davis Maidò.

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta. La scelta musicale è quella di Carlo, che ci ascolta da San Secondo di Pinerolo. Ciao Carlo, buon pomeriggio. E adesso arriva la nostra amica Vita, che scrive: ciao caro Davis, ormai la nostra data si avvicina, per ripassare un po' mi faresti ascoltare Lo stadio del poeta Tiziano Ferro, Kiss da Vita al lavoro ma connessa con le cuffiette, un bacio al Trumba. Allora la dedichiamo al Trumba, allo stadio di Tiziano Ferro. Vita?

0: Nello stadio manca davvero poco all'arrivo di Tiziano a Torino. Buongiorno, potete mettermi balorda nostalgia? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio da Davide da Villar San Costanzo. Caro Davide, Olly è in arrivo per te.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Radio Vanilla, falla suonare tu.
16: Come

Paola Iezzi con Stessa Direzione. Questa è la scelta musicale di Silvana, che ci ascolta da Barge. Ciao Silvana, buon pomeriggio. E adesso devo fare tantissimi auguri di buon compleanno alla mia mamma. Ebbene sì, oggi è il compleanno della mia mamma, un essere meraviglioso, un'anima meravigliosa, un'anima immensa, una guerriera. Magari io fossi come lei, insomma, come fu mio papà, però insomma, ognuno è quello che è. Però io amo tanto la mia mamma, oggi è il suo compleanno, quindi mamma, ti amo tanto. E che cosa dedico a mamma? Perché insieme ovviamente ai Manilosi e alla nostra signorina Manila 9001 dedico questa canzone di Massimo Ranieri che cantavamo a squarciagola insieme anche a papà. È vero? Buon compleanno mamma, rose rosse per te.

0: Rose rosse tutte per la mia mamma. Ti amo mamma, buon compleanno. Ciao Manila, siamo Nere e Willy. Ci metteresti romantica di ultimo? Grazie, buona giornata a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica, lascia spazio a chi? Alla nostra Super Love. Ciao Super Love.
1: Ma ciao super
0: ciao
1: Love.
0: Ciao Super Love.
1: Oggi vorrei cantare con te a squarciagola.
0: Che cosa?
1: Appartengo, io ci tengo.
0: Eccomi.
1: E se prometto poi mantengo.
0: Certo. La giura.
1: La dedico a tutto il mondo e tutto l'universo. Chi non vi ascolta è troppo game over. E io ti bacio e ti stringo fino a mercoledì, giura.
0: E io giuro, ma giura anche tu, my love, 165.000 persone in Piazza Vittorio per il Torino Pride 2026 a cantarla a squarciagola con la straordinaria Ambra.

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia
2: B52
1: Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
6: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
7: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila Box con Davis Maidò.

Tuca Macarena, il singolo estivo di Baby K. Quando si parla di estate, Baby K c'è sempre e le azzecca tutte, per quanto riguarda i tormentoni. Questa è la scelta musicale di Consuelo. Ciao Consuelo, buon pomeriggio. Ciao Manila, buongiorno, siamo in piscina con la vostra musica che ci fa sempre compagnia. Vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale, Delia e Levante, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao bellezze, fate un tuffo anche per me. Mi sento

Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia su Radio Manila, altro giro, altra corsa al 338 50 38 908. Ciao Davis, sono Ausilia e vorrei dedicare al mio amore Quanto amore sei di Eros Ramazzotti. Amore, ti amo tanto e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio Ausilia.

0: Quanto amore sei, Eros Ramazzotti? Io, guarda, ne approfitto, cara signorina Manila 9001 e cari manilosi, per salutare Marco che scrive: ciao Davis, sono Marco da Saluzzo, è stato davvero un evento incredibile con la bellezza e la sensibilità di Ambre Yolanda. Ricordiamo che il prossimo anno a Torino ci sarà anche l'Euro Pride. Grazie, un bacio a te, buon inizio settimana, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, grazie di tutto. È vero, grazie Marco da Saluzzo per il tuo messaggio, perché Torino è stata scelta come città ufficiale per l'Euro Pride 2027, il prossimo anno dal 18 al 26 giugno. Tutta Europa e non solo sarà a Torino per seguire da vicino l'Euro Pride 2027 con tantissimi eventi esclusivi e straordinari.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 16. Spot. Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Aruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 17 giugno, bracciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione convenienza, a 5,99 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatino!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne. Ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamane tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumi, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
13: Manila News.
15: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

melodico. Due dischi senza interruzione per aprire la nostra nuova ora insieme nelle Piaguar di Radio Manila con Davis Maido fino alle 18. Siamo partiti con Porno, le bambole di pezza scelte da Elena dalla Loggia. Ciao Elena, buon pomeriggio. Mentre dalla provincia di Asti arriva la scelta musicale di Luciano per Clara e la sua Nero Gotico, ovviamente al 338 50 38 908. Buongiorno Radio Manila, sono Massimo e vorrei dedicare Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri a Maria di Borgaro. E chi non ascolta Radio Manila è game over, quindi qui si continua a cantare, a ballare, ovvio.

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Alla Loggia torna il Food Village. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, piazzale Elsa Morante. Street food, birre artigianali e giostre. Tutte le sere musica live e tribute band. Ingresso libero. Dall'11 al 14 giugno, alla Loggia. Evento organizzato da Be Different con il contributo del Comune.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Davis My Dog.

Madonna e Feel So Free, la scelta musicale è quella di Clo che ci ascolta da Cuneo. Ciao Clo, buon pomeriggio. E Madonna arriva a luglio con il suo nuovo album, come arriverà anche la prossima edizione del Festival di Sanremo, della 77esima edizione, perché il nuovo conduttore e direttore artistico Stefano De Martino ha svelato le date. Il primo anno che le date vengono proprio ufficializzate in maniera proprio limpida e chiara, ancor prima della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai. Il prossimo Festival di Sanremo si terrà dal 16 al 20 febbraio, quindi si parte a metà febbraio. L'anno scorso invece era la fine, perché per dare spazio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. E nel video in cui si vede una mano che gira dei fogli numerati che compongono il calendario dell'evento, è proprio lui, Stefano De Martino, che ha scelto come sottofondo musicale Vita spericolata di Vasco Rossi, che ha fatto pensare a un possibile ritorno del Blasco al teatro Ariston. Tra l'altro un'ipotesi che potrebbe diventare realtà, visto che qualche giorno fa Vasco, il 30 maggio, prima di salire sul palco allo stadio di Rimini per via del suo tour estivo, ha detto ai giornalisti: nel 2005 sono tornato a Sanremo a riportare il microfono che avevo

0: portato via nel 1982 con Vado al massimo, magari ci tornerò. Non ho niente contro Sanremo, anzi, per me è sempre stata una manifestazione importante per l'Italia, importantissima per me. Ho sempre amato Sanremo, anche da piccolo lo guardavo per divertirmi e vedere tutti quegli imbalsamati che c'erano. Eccala! Ecco, ma Vasco è Vasco, ragazzi, può dire davvero quello che vuole. Quindi svelate le date, dal 16 al 20 febbraio, la 77esima edizione del Festival della Canzone Italiana. C'è il prossimo audio, eccolo.
1: Ciao Radio Manila, siamo io e mia madre che stiamo tornando da Reggio Emilia.
0: Ciao tu e mamma.
1: Volevamo chiederti se ci potevi mettere una canzone di Biagio Antonacci.
0: Quale?
1: Iris.
0: Iris, ma certo che sì.
1: Radio Manila. Game over.
0: Assolutamente sì, quando mi richiedete delle canzoni così belle, la signorina Manila 9001 non dice mai no, anzi è d'accordo con me.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Muoversi in Piemonte.
20: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne è temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in entrambe le direzioni. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine vi segnaliamo che per lavori di manutenzione questa sera chiuderà dalle 19 fino alle 6 di domani mattina il traforo del Monte Bianco in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
19: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
21: Manila. Viabilità.

0: Fred De Palma, Nitta e Mischilla, la testa gira e noi continuiamo a farla girare su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Vito. Buon pomeriggio Vito. Ciao Manila, sono Mattia, vorrei ascoltare Bambolina Barracuda di Ligabue, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Mattia, buon pomeriggio. 338 50 38 908, la vostra musica preferita in onda 24 ore su 24 sulla vostra radio del cuore.
1: E poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Bambolina e Barracuda su Manila. Salutiamo ancora Mattia per averla scelta al 338 50 38 908 e adesso sentiamo chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone. Ciao!
1: Buongiornissimo Manilosi!
0: Ma buongiornissimo!
1: Manu, giardiniere matto da Castelletto.
0: Ciao Manu!
1: Bene tu? Buongiorno ai conduttori, buongiorno a tutti.
0: Ma buon pomeriggio a te Manu!
1: Volevo dedicare una canzone a mia moglie che è a lavoro e volevo dedicargli Portami con te dei Bundabash e volevo dirgli che siamo pazzi, anche dopo 12 anni siamo pazzi.
0: Che bello!
1: Lei capirà il perché.
0: L'ho capito anch'io, mi sa.
1: Niente, chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Che bellezza, davvero. Grazie per questo audio messaggio. La tua dolce metà sarà davvero molto molto felice. Allora portatevi sempre con voi.

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao!
1: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Alla Loggia torna il Food Village. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, piazzale Elsa Morante. Street food, birre artigianali e giostre. Tutte le sere musica live e tribute band. Ingresso libero. Dall'11 al 14 giugno, Alla Loggia. Evento organizzato da Be Different con il contributo del Comune.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila Box con Davis Maidò.

The Colors con Rolling Stones, la scelta musicale, quella di Maffi che ci ascolta da Lesegno. Ciao Maffi, buon pomeriggio, buon inizio settimana. Ciao Davis, come stai? Io sono Alessandro di Nola, in provincia di Torino, e vorrei ascoltare Perdutamente di Achille Lauro, ma se non è possibile anche La danza delle streghe di Gabri Ponte. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Alessandro da Nola, Achille Lauro con Perdutamente sta per arrivare nell'happy hour più happy che c'è su Radio Manila, e voi continuate a dargli tutta al 338 50 38 908, perché qui la playlist su Radio Manila la fate voi.

0: d'artificio.
1: Perdutamente c'è Achille Lauro nelle Piawar e c'è anche un audiomessaggio e un messaggio scritto. Sentiamo prima l'audio. Ciao!
2: Ciao Radio Manila, sono Federica da Vigone.
1: Ciao Federica.
2: Ascolta, volevo chiederti se potevamo ascoltare insieme l'ultima di Paola Iezzi, non mi ricordo il titolo in questo
1: Stessa
2: momento.
1: Stessa direzione.
2: Grazie, chi non ascolta Radio Manila e un game over, ciao.
1: Che però abbiamo già ascoltato, quindi al momento non riusciamo a riprogrammarla, sicuramente magari nella prossima ora, chissà. Buon pomeriggio a tutti, sono Silvia da Asti e vorrei ascoltare, se possibile, tutta l'Italia di Gabri Ponte e dedicarla ai miei bambini Noemi e Giulio che vi stanno ascoltando in questo momento. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Silvia, un bacio a te e ai tuoi bimbi.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 16:59 minuti. Spot.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Aruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
7: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
6: E per la pulizia delle facciate?
7: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Dai 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente. Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
10: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
11: Hai fame?
10: Sì.
11: Molta?
10: No.
11: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
11: Fritto?
10: No.
11: Croccante?
10: Sì.
11: Dici sempre sì e no?
10: Sì.
11: Sì e no Fiorentini?
10: Sì.
12: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il giorno dopo è ancora più bello. 20 anni ad agosto, ma Kimi Antonelli è già nella storia dopo la vittoria nel Gran Premio di Monaco. Per noi, Gerardo De Vivo.
15: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
16: Apparentemente sfrontato, in realtà didascalico. Impossibile fermare Kimi Antonelli, il più giovane di sempre a trionfare tra le strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. La quinta vittoria di fila, con l'aggiunta del secondo posto al debutto stagionale, vale per il bolognese della Mercedes il più 66 su Hamilton nella classifica piloti.
15: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
16: Adesso rotta su Barcellona.
15: Un altro weekend completamente diverso, e quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa. Bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
14: Voltiamo pagina, tennis. Oggi si apre la stagione sull'erba che inizia bene per Bellucci. L'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic Fochina e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero uno al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. Lo farà ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev, dopo l'ingresso nella top 10, obiettivo finals di Torino. Siamo al calcio. Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Il patron de Blancos ha vinto le elezioni contro Enrique Riquelme. Per lui sarà l'ottavo mandato alla guida del club. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. Ieri l'1-0 sulla Grecia ha chiuso il ciclo di amichevoli della nazionale di Silvio Baldini. Il CT si gode la gioia e l'entusiasmo dei suoi ragazzi, scesi in campo con un unico obiettivo.
17: L'unica ricompensa è sapere che quelli che sono a casa, il popolo, quello che è in difficoltà, chi non ha lavoro, chi è gli operai, le persone più disagiate, hanno solo una soddisfazione, la propria squadra di calcio. E quando gioca la nazionale è la squadra di tutti gli italiani. Sapere che si mettono davanti al televisore possono essere orgogliosi di vedere dei ragazzi che lottano soprattutto per loro, perché la nazionale è del popolo, è della gente.
14: MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo con la Ducati, ma a far discutere è la carambola creata da Martin alla prima curva. Quattro i piloti a terra, tra cui il leader del mondiale Bezzecchi e di Gian Antonio. Lo sfogo del pilota romano a Sky.
18: Quando una moto di 160 kg ti viene addosso, e qui può essere in piede, una gamba, cioè nel senso, non voglio dire cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
14: È tutto dallo sfogo.
1: Manila News.
19: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davis Maidò.

0: due dischi, due grandi successi senza interruzione per aprire la nostra terza e ultima ora insieme nelle Piaguar di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18, poi arriverà la Witty fino alle 21 e poi Melito fino a mezzanotte. Siamo partiti con Malika Yan, una possibilità. La scelta musicale è quella di Clara che ci ascolta da Borgo Manero. Ciao Clara, buon pomeriggio. E poi sono arrivate le Vibrazioni con Ambiguità, così strafatta di coriandoli. La scelta musicale è quella della nostra amica Licia che ci ascolta da Canelli in provincia di Asti. Continuate a scegliere la vostra musica preferita, c'è il prossimo audiomessaggio, sentiamo chi c'è. Ciao!
1: Ciao Radio Manila!
0: Ciao!
1: Sono Patrizia, sono uscita da scuola.
0: Ciao Patrizia!
1: Ma
0: davvero?
1: Sono promossi o bocciati?
0: Ah, mamma mia, l'attesa è quasi finita!
1: Per l'occasione, notte prima degli esami. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Che poi, se non erro, Patrizia, le scuole forse finiranno domani, è possibile, o giovedì, una cosa del genere. Comunque, se c'è qualcuno all'ascolto che ne sa più di me, mi illumini d'immenso. E poi tra poco inizieranno gli esami, ebbene sì, quelli di terza media e ovviamente la maturità. E allora, ed è per questo, no, che la nostra amica Patrizia, che fa l'insegnante, che vuole ascoltare Antonello Venditti con Notte prima degli esami.

0: Ciao, sono Cristina Chiabotto. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Alla Loggia torna la Sagra del Cusot. Domenica 14 giugno. Sapori autentici, tradizione e divertimento da mattina a sera. Alla Loggia, bancarelle, street band, balli popolari, antichi mestieri e trattori d'epoca. Vieni a gustare ottimi piatti nei punti ristoro e allo stand della Proloco. E per i più piccoli, passeggiata con gli alpaca, battesimo della sella, dimostrazioni cinofile e laboratorio di falconeria. Domenica 14 giugno, 22esima edizione, Sagra del Cusot alla Loggia.
3: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
2: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
3: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
4: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti

0: Scappate con Superman, la scelta musicale è quella di Claudio da Torino. Ciao Claudio, buon pomeriggio, c'è il prossimo audiomessaggio su Manila pronto a suonare per voi, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono la mamma Manu.
0: Ciao mamma Manu.
1: Volevo dedicare a tutti i bambini che quest'anno finiranno la quinta elementare.
0: Sì.
1: L'ultima canzone di Alfa Giovanotti.
0: Va bene.
1: Un abbraccio e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E allora dedichiamo buon vento a tutti i bimbi.

0: Dicono anche Giova e Alfa. Il prossimo audio è pronto e noi lo facciamo suonare. Sentiamo di chi.
1: Ciao, sono Lella da Rivoli.
0: Ciao Lella.
1: Volevo chiederti per favore, mi puoi mettere Ti taglio la gola di Vasco? Ti ringrazio, ciao ciao, buona giornata, ciao.
0: Guarda, mi spiace ma quella canzone non è in playlist su Radio Manila, però la nostra signorina ne ha scelto un'altra altrettanta bella di Vasco per te.

0: Mongermono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è... MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Muoversi in Piemonte.
19: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine si viaggia incolonnati per un incidente sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Ronco Scrivi in direzione Genova. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza del veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
18: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
20: Manila. Viabilità. Radio Manila.
21: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Laura Pausini con Immensamente, questa è la scelta musicale della nostra amica Gio che ci ascolta da Villarbasse in provincia di Torino. Ciao Gio, ti abbraccio tanto. Ciao Manila, sono Anna da Pianezza. Potreste mettere per favore Drop D di Olivia Rodrigo? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Anna da Pianezza, Olivia Rodrigo sta per salire sul nostro palcoscenico virtuale dell'Happy Hour. Arriva.

0: Olivia Rodrigo su Manile, ne approfitto per salutare la piccola Maya e Maria e Marisa e tutte le persone che in questo momento ci stanno ascoltando da Piccoli Capricci di Via Tripoli a Torino. È vero? Stanno a mangiare il gelato, che buono, mamma mia, non mi ci fate pensare. C'è il prossimo audiomessaggio, sentiamo chi c'è. Lo so, la loro radio è sempre lì, su Radio Manila, sempre. Salutiamo tutte le persone che ci stanno ascoltando anche da lì. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Luca.
0: Ciao Luca.
1: E volevo sentire la canzone di Born This Way di Lady Gaga. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ma io, Luca, guarda, te la faccio ascoltare con molto piacere. Arriva la Gaga, arriva Born.

0: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo. Arteresina.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box con Davis Maidò.

0: domenica.
1: Saif con Buona Domenica, questa è la scelta musicale di Luigi da Grugliasco. Ciao Luigi, buon pomeriggio, c'è il prossimo audio, sentiamo di chi.
2: Ciao, siamo Elia
3: d'America.
4: Papa Frank.
2: È da 3 giorni che siamo al mare.
1: Ma
2: oggi
1: beati voi.
2: Scuola, e vorremmo chiedervi una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Io ve la faccio ascoltare. Quale?
2: Che si chiama Island.
1: Ah beh.
2: E chi non ascolta Radio Manile, game over.
1: Presto, presto, presto. Io lo so, me lo sento prestissimo. Anch'io andrò in Islanda, me lo sento.
5: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, 1000 sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: Pinguini tattici nucleari con Islanda su Manila. Siamo quasi arrivati alla fine del nostro happy hour insieme. Abbiamo ancora il tempo di ascoltare un audiomessaggio. Sentiamolo.
1: Ciao. Ciao. Sono Lauretta Unicorno. Vabbè,
0: ciao Lauretta Unicorno.
1: Stamattina non sono riuscita a sentire. Ci faresti sentire Zad con Je veux oppure Mondo di Cremonini, per favore?
0: Certo.
1: È dedicato a mia figlia Emma, che ha preso 8 più di inglese.
0: Brava Emma, brava.
1: Anche se nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, ma mamma è contenta e soddisfatta di quello che sta facendo. Lunga vita agli unicorni, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: E ciao, allora dopo questo bellissimo voto gliela dedichiamo ad Emma questa canzone di Cesare Cremonini, si intitola Mondo.

0: E con Cesare Cremonini e Mondo chiudiamo ufficialmente il nostro Happy Hour di oggi, targato lunedì 8 giugno 2026. Una nuova settimana insieme. Vi lascio con la Witty fino alle 21 e poi con Melito, con Sergione fino a mezzanotte. Da Davis Medo è tutto. Noi ci risentiamo puntualissimi mercoledì. Mi raccomando, fate i bravi. Baci, ciao!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
7: Sono le 18 e 4 minuti. Sport.
8: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
7: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
8: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
7: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
12: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
11: E per la pulizia delle facciate?
12: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
13: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
12: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
14: Devo dire un segreto.
15: La spesa la faccio solo da Conad.
14: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
16: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
17: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
16: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
18: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
19: Non voglio essere fritto! Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
20: E gli altri?
19: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
21: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
22: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
23: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
24: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tre comuni capoluogo al centro-destra, tre al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran, la decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna: è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio: Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos, saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
23: Manila News.
25: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Michele Bravi, io, tu, lei, lui, un po' di confusione, eh? C'era un po' di gente. Buon pomeriggio, bentrovati cari amici vanilosi e bentrovati nel Manila Box Happy Time in questo lunedì, cos'è, l'8 giugno, sono un po' così, un po' spesata. Ah niente, ci facciamo tutta la settimana senza interruzioni, contenti, non c'è un ponte, non c'è una festa, niente di niente, stiamo insieme fino alle 21 con la vostra musica preferita. E allora vi ricordo subito il numero da fare per inviare il vostro messaggio su WhatsApp: 338 50 38 908. Cominciamo dunque con la scelta musicale di Alessia. Ciao, sono Alessia, per favore puoi mettere La testa gira di Fred De Palma, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Cominciamo, Fred De Palma.

0: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Che occasione. Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Finalmente! 10 euro.

0: Un omaggio per te che ascolti Manila. EcoCN.it.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Rientrando a casa dopo una giornata di lavoro, mi sembra anche giusto. Ciao Edoardo, buona serata anche a te. 18:23, la vostra musica preferita è qui sulla numero 1 in Piemonte, su Radio Manila. La potete scegliere e selezionare attraverso il nostro 338 5038 908. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, buon pomeriggio.
0: Ciao. Ciao Roby.
1: Allora, siccome oggi è il mio compleanno, mi dedico una canzone.
0: È giusto.
1: Vorrei ascoltare Believe di Cher. Scommetto che adesso volete sapere quanti anni ho, vero?
0: Un pochino.
1: Vabbè,
0: sì,
1: posso
0: dai.
1: Dirvi che le ultime due cifre del mio anno di nascita sono 66, uno dei due capo molto. Fate voi. Buona serata a tutti, e che non ascolta Radio Manila, è un super game over. Ciao da Roby.
0: Ma Roby, tanti auguri, bel gemellino, sempre birra.

0: live c'era ancora. Tanti auguri al nostro Roby super maniloso, tanti auguri davvero. Sentiamo chi c'è adesso.
1: Ciao,
0: avanti.
1: Sono Rosa Maria.
0: Ciao.
1: Fra due giorni finisco la scuola.
0: È vero.
1: E vorrei ascoltare.
0: Cosa?
1: L'isola che non c'è. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao, è vero, fra due giorni finisce la scuola. Adesso però c'è Edoardo Bennato.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Buongiorno Protein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Urs e Bardonecchia in direzione del traforo, e sulla tangenziale di Torino tra Casella e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e Brugher in direzione Freius. Infine si viaggia incolonnati per un incidente sulla 7 Milano-Genova, tra Vignola e Borbera e Roncoscrivi in direzione Genova. Segnaliamo poi che per lavori di manutenzione questa sera chiuderà il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni dalle 19 fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5
14: in Manila. Viabilità.
15: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
16: Scegli una canzone del Manila Box.
17: Manila Box con Mariella Vitale.

Lamborghini su Radio Manina, grazie alla scelta musicale di Davide di Settimo. Ciao Davide, buon lunedì sera anche a te. Allora c'è il messaggio di Marcella. Mary, buon lunedì, oggi voglio chiedere 2000 volte di Mengoni, grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manina Game Over, salutoni a tutti da Marcella. Chissà cosa vuole fare il tempo. Io lo so cosa vuole fare il tempo, lo so. Vuole aspettare che la Vitale finisce la sua Manila Box alle 21, tac, come venerdì scorso che ho preso una di quelle acque pazzesche. Vorrei...

0: mille volte Marco Mengoni su Radio Manila, mentre arrivano le 18:41, siete con la Vitale fino alle 21, ve le suono al 338 50 38 908, inviate su WhatsApp il vostro messaggio, ci sono un sacco di messaggi vocali, bello bello bello, mi piace così, sentiamo chi c'è, dai. Chi è?
1: Ciao Mariella, ciao ciao ciao.
0: Ciao.
1: Sono Lela da Rivoli.
0: Ciao Lela.
1: Volevo ascoltare, se possibile, They Don't Care About Us di Michael Jackson.
0: Ok.
1: Ciao, ti ringrazio, buona serata, ciao ciao.
0: Un abbraccione.
1: Di maniera e game over.
0: Ciao, ciao. Arriva Michael Jackson.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
4: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
8: Superstar che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

Ciao Radio Manila, ciao Mariella Sole Eleonora, mi fai ascoltare Alex Warren con Fever Dream, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over, ecco fatto, l'abbiamo appena ascoltata. Eleonora, ti auguro davvero una buonissima serata. E non c'è soltanto chi sta rientrando da lavoro, ma c'è anche chi è già in vacanza. Ciao Mariella, finalmente vacanza, vi ascolto in dub dalla Liguria, mi trovo a Loano, mi passeresti al mio paese di Delia, Levante e Brancale? Sono un autentico tormentone di inizio estate. Grazie da Mark. Beh sì, non solo è un tormentone estivo, ma è la numero uno nell'airplay radiofonico italiano, cioè la canzone più trasmessa in assoluto in tutte le radio italiane. Pensa un po'.

0: quando mancano 5 minuti alle 19. Tra poco ci aggiorneremo con le ultime news, sempre a cura della nostra redazione, ma prima da Loano, dove si trova Mark, ci spostiamo e andiamo fino a Isla Terceira in Portogallo.
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Ben arrivata.
0: Grazie.
1: Mi interessi per cortesia I Can't Tell You Why degli Eagles, che a me fa sognare questo pezzo, quando lo ascolto in cuffia a occhi chiusi ti fa proprio volare.
0: È vero.
1: Grazie bellissimo. Mille, ho detto fammi salutare la mia compaesana siciliana, che così a schifio finivo. Voglio bene, ti vogliono tutti bene.
0: Grazie.
1: Questi siciliani portoghesi.
0: È vero.
1: Chi non ascolta Radio Manila rimane sempre un game over. Nick, il poeta guerriero. Ciao.
0: Ciao, un saluto a te e a questi bellissimi tramonti che mi mandi dal Portogallo, che sono qualcosa di favoloso. Sì, mi fate sognare, io faccio sognare voi mandando le canzoni che vi fanno sognare, e invece riuscite a farmi sognare con le bellissime foto che mi mandate, sempre diverse, ma queste bellissime.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta.
7: Sono le 19 e 3 minuti.
8: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
7: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
8: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
7: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
10: E per la pulizia delle facciate?
9: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
11: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buonasera da Marco Mancini. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle amministrative. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai. La battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Si va verso lo stop delle ostilità con l'Iran. La decisione sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra lo stesso Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele.
14: L'economia.
13: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo, che con l'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, definita amichevole dal numero uno di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala il titolo Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%. Spread spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare, lo afferma in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un'operazione che vedo positivamente, il commento del presidente di Confindustria Orsini, e la conferma, ha aggiunto, che l'evoluzione in atto del risico bancario guarda ad operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata da PD 5 Stelle e AVS. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
12: Manila News. Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box. Manila Box con Mariella Vitale.

Signore, Joe Mangione, Can't Take My Eyes Off of You in un remix del 2024 per aprire la nostra seconda ora insieme, il Manila Box Happy Time con la Vitale fino alle 21. 338 50 38 908 per richiedere attraverso WhatsApp la vostra canzone preferita. Ciao Radio Manila, siamo Emily e Manuela. Potreste mettere Kumite di Salmo? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Comité Salmo su Radio Manila, che poi il Comité è una forma di lotta in karate, soprattutto in karate è una forma di combattimento che in karate ovviamente è finto, non è vero, non ci si fa male assolutamente. Ciao a tutti, volevo ascoltare se possibile Lemon Tree dei Full Garden. Un saluto a tutto lo staff di Radio Manila, Fabio e Roberta da Giaveno, arrivano Full's Garden.

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Alla Loggia torna il Food Village. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, piazzale Elsa Morante. Street food, birre artigianali e giostre. Tutte le sere musica live e tribute band. Ingresso libero. Dall'11 al 14 giugno, Alla Loggia. Evento organizzato da Be Different con il contributo del comune.
2: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Alla Soluzione. E per te, ben tre vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi il meglio a poco.
3: Che occasione all'autostrancia.
4: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
7: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
8: Dopo il rinvio causa maltempo, domenica 14 giugno, Benefica on the road arriva a Cocconato. Una giornata di shopping e divertimento con il grande mercato all'aperto, dove potrai trovare abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the road. Domenica 14 giugno, shopping, convenienza e divertimento. Ti aspettano a Cocconato. Seguici sui social.
9: La Proloco di Peveragno, in collaborazione col Comune, vi invita alla 69esima edizione della Sagra della Fragola. Tanti eventi a partire da giovedì 11 giugno, tutti legati all'oro rosso del nostro territorio. Sabato 13, elezione di Miss Fragola 2026, una serata indimenticabile. E domenica 14 giugno, venite a scoprire gli street food gastronomici ed i mercatini dei nostri prodotti locali. Chi non viene a Peveragno alla Sagra della Fragola è game over.
10: Per la tua

0: si accompagnare verso casa della Daniela di Milano che è in tangenziale. Vabbè, dai, tra poco rientri anche tu, ce la farai Daniela, buona serata. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908, avanti.
1: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Ciao.
1: Senti, siccome oggi è il compleanno di Roby, volevo fargli gli auguri e dedicargli Simply the Best.
0: Ok.
1: E la dedico anche a te, a Daniela e a tutti i manilosi in ascolto.
0: Grazie.
1: Sono Cristina di Torino, un bacio grande, chi non ascolta Radio Manila e game over. Ciao.
0: Ciao Cristina, arriva su Radio Manila Tina Turner, questa è The Best.

0: buongiorno Mariella, ben arrivata. Lo senti anche il caldo? Oggi è fatto veramente caldo.
1: Fa ancora caldo. Sì, è vero.
0: Volevo chiederti per favore Lisa Stanfield con Feel Around the World and una roba del genere.
1: Sì, sì,
0: ti
1: certo.
0: Ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, un bacio a Cristina di Torino e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo.
1: Ciao Daniela. All Around the World, Lisa Stanfield.

0: panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Muoversi in Piemonte.
18: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente segnaliamo code a tratti sulla tangenziale di Torino, tra Trofarello e Santena in direzione Piacenza. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione del traforo. Vi ricordiamo poi che per lavori questa sera chiuderà il traforo del Frejus, dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 del mattino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
17: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
19: Manila. Viabilità.
20: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
21: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
22: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Maroon 5, Lisa Priceless per la Mara di Vucinasco che saluto. 338 50 38 908 per richiedere la vostra canzone preferita, quella che vi fa stare proprio bene bene bene, che vi accompagna magari proprio mentre state rientrando a casa dopo una giornata di lavoro, perché no? Ma sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Mariella, dolce Mariella, sono Mari.
0: Ma ciao, ciao.
1: Volevo ascoltare una canzone di Tiziano Ferro, visto che siamo prossimi al suo concerto.
0: Eh sì,
1: Una qualunque,
0: faccio io.
1: Buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super
2: Gaimara!
0: Tutto giusto. Arrivano dunque Tiziano Ferro insieme a Lazza, questa nuova versione per il 2026 di una della sua canzone che tra l'altro ha avuto un successo strepitoso e l'avete riconosciuta, è Perdono.

0: da Santo Stefano Belvo e vorrei dedicare una rosa blu al mio grande amore Angelo. Grazie mille, buona serata a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora per questo grande amore arriva Michele Zarrillo.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, guarda, Geoclima si scrive con la K.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Alla Loggia torna la Sagra del Cusot. Domenica 14 giugno. Sapori autentici, tradizione e divertimento da mattina a sera. Alla Loggia, bancarelle, street band, balli popolari, antichi mestieri e trattori d'epoca. Vieni a gustare ottimi piatti nei punti ristoro e allo stand della Proloco. E per i più piccoli, passeggiata con gli alpaca, battesimo della sella, dimostrazioni cinofile e laboratorio di falconeria. Domenica 14 giugno, 22esima edizione, Sagra del Cusot alla Loggia.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Santa Bravos. Per il nostro Gabriele di Vigone arrivano le 19:52. La vostra musica preferita è qui su Radio Manila. Sentiamo quale sarà la prossima.
1: Ciao, Radio Manila, sono Mustafa di Bra.
0: Ciao.
1: Voglio
0: Mustafa.
1: Ascoltare la canzone di Tu vivi nell'aria di Gigi D'Alessio. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Beh, insomma, Gigi D'Alessio, la canzone che tu richiedi non è un singolo radiofonico, però c'è l'ultimo singolo di Gigi fatto con Khaled e Jovanotti. La ascoltiamo lo stesso, dai, diamanti e oro. Ciao Mustafa.

Diamanti e oro, Gigi D'Alessio su Radio Manila. E adesso c'è il messaggio di Ludmilla e Federico che dice: ciao Mariela, stiamo rientrando a casa e ci piacerebbe ascoltare Più bella cosa di Eros. Buona serata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Manila. Radio Manila.
10: Ora esatta.
11: Sono le 20:02. Bot.
12: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
11: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
12: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
11: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
13: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
14: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,89 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
18: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. E veniamo al Medio Oriente, tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran, ma non con il Libano. Marco Mancini.
19: Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop invece, almeno momentaneo, ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, conversazione confermata anche dalla Casa Bianca. Abbiamo diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu a Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, ma il presidente iraniano Pezeshkian ammonisce: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale.
18: La tensione tra Mosca e Kiev resta altissima. Ieri le dichiarazioni congiunte dei leader di Francia, Germania e Regno Unito a sostegno della richiesta di Zelensky per un negoziato diretto con Vladimir Putin. Dichiarazioni emesse da Londra, dove si è svolto il vertice del formato cosiddetto E3. Il Cremlino ha reagito con durezza. Il portavoce Peskov ha affermato che è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, citando le parole del presidente russo Putin e accusando l'Ucraina di crimini terroristici contro i bambini. Sul terreno la notte è stata segnata da nuovi attacchi incrociati con diverse vittime. Droni russi hanno colpito Kharkiv, mentre Kiev ha bersagliato la Crimea. La Marina Militare, presidio di indipendenza, sicurezza e prestigio del nostro paese, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella incontrando al Quirinale il capo dello Stato Maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza del corpo in occasione dell'anniversario di fondazione. Il capo dello Stato ha elogiato il sacrificio e la dedizione con cui i marinai italiani operano ogni giorno in una fase di stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, compresi quelli relativi alle organizzazioni internazionali.
20: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
18: Ed è tutto. Buona serata.
21: Manila News.
22: Scegli una canzone del Manila Box.
23: Manila Box con Mariella Vitale.

e ultima ora insieme grazie alla scelta musicale di Riccardo Di Carmagnola, che saluto, e devo salutare anche la pizzeria Napoli che mi ha fatto la sorpresa di Alpignano, perché mi ha fatto la sorpresa, una buonissima, buona, la mangio tra un disco e l'altro.

0: pensiero, sempre molto molto gradito. Ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Buonasera Mariella, come stai? Sono Margherita di Santera.
0: Ma ciao Margherita.
1: Stasera, se è possibile, mi potresti far ascoltare Romeo Santos con Dardos?
0: Certo.
1: Ti ringrazio, saluto tutti i manillosi, auguro a tutti quanti una buonissima serata, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, sempre molto latine le richieste della Margherita. Romeo Santos e Prince Royce su Radio Manila, questa è Dardos.

0: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina. Pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
8: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
9: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento per Sofia. Ciao Sofia, buona serata. Intanto continua la nostra serata insieme. Tra pochissimo arriverà il nostro Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Buonasera Radio Manila, la più potente in Piemonte, che ce le suona quando vogliamo noi, anche alla notte, per i Frantilinone. E salvate Adele, Ilogio e Francesca. Buonasera Mariella Bella, la biondona della radio.
0: Buonasera.
1: Con la sua voce stupenda, con gli occhi verdi,
0: ecco,
1: con la sua simpatia incredibile.
0: Preciso.
1: Senti, Mariella Bella, stasera gentilmente ti volevo dedicare la canzone a te. The Countdown Found Europe.
0: Sì.
1: Poi la dedichiamo alla festa di None, che incomincia venerdì e dura fino a martedì della prossima settimana. Rane per tutti. E poi la dedichiamo a tutti i nostri clienti, nonesi e non nonesi, a tutta la radio e a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio caro a tutti, Mariella, mentre che essa sta accoppiando i baci bianchi e neri.
0: Ecco.
1: Ti ascoltiamo ben volentieri.
0: Grazie.
1: Io preparo gli impasti per stanotte.
0: Buoni.
1: Saluto tutti quanti, quelli che ci hanno salutato in tutta la giornata e anche stanotte.
0: Ecco.
1: Vi ascoltiamo almeno 12 ore al giorno.
0: E lo sappiamo.
1: Siamo incollati.
0: Bravo. Ciao. Ciao, ciao Walter. Arrivano su Radio Manila gli Europe, The Final Countdown.

The Final Countdown Europe, ci fanno arrivare così alle 20:27, tra poco l'ultimo aggiornamento sulle viabilità su strade e autostrade della nostra regione, ma prima c'è il messaggio arrivato da Miki di Ivrea. Ciao, mi metti la canzone Poesia di Sal da Vinci, la dedico alla mia amica Andrea, grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: out.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani, buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.
14: Ed è un po' di

Buon vento, Giovanotti Alfa su Radio Manila, grazie alla scelta di Alessia Di Biella. Allora, sono un pochino preoccupata perché ho consultato la mia app sul cellulare e sto vedendo proprio su Alpignano tuoni, fulmini, temporale, una temperatura scesa a 18 gradi e un temporalone addirittura è mimato proprio con i tuoni, i fulmini e tutte le cose. Ma è vera questa cosa, no? Perché magari io sono isolata nella sala diretta ovviamente di Radio Manila e quindi non vedo che cosa succede. Non vorrei che, siccome quando io faccio la bella, la piega precisa dei capelli, proprio bella pulita a posto, piove esattamente come venerdì, la stessa cosa, sono arrivata a casa che ero un pulcino bagnato perché ho anche dimenticato il finestrino della macchina aperta. Una macchina mi è venuta incontro, c'era una pozzangherona ed è entrata tutta l'acqua dentro il finestrino giustamente mentre io stavo guidando. E meraviglioso questo tempo, bellissimo proprio, mi sto divertendo un sacco a rientrare a casa. Ma non parliamo delle mie preoccupazioni. Intanto magari confermatemi se c'è questo temporalone, io tra poco devo anche uscire, però insomma le leggiamo chi c'è adesso. C'è Gloria che è insieme a Simone e sono di ritorno dal mare, vorremmo ascoltare Super di Gigi D'Agostino. E chi non ascolta Radio Manila è Super Game Over, arriva Gigi D'Agostino insieme a un collega, Albertino, Super.

0: Bertino, super 20 e 41, vi ho chiesto conferma se stava piovendo oppure no, non l'avessi mai fatto, mi avete dato fin troppe conferme, mamma mia, vi faccio sentire che video mi è arrivato, che c'è l'audio, c'è l'audio, c'è l'audio.
1: Piove, piove Mariella, senti? Mamma come mia. Viene giù di nuovo, no. Devi tenerti sempre l'ombrella a portata di mano, tesorino.
0: Grazie.
1: Quello piccolino.
0: No, vabbè, vabbè, io mi rendo conto, no, che vi ho chiesto davvero una cosa. Poi addirittura c'è Vincenzo che scrive: piove, piove. Sono Vincenzo, è proprio un vicino di casa, e abito di fronte alla radio. Sono ficcato nel box con la macchina in area di manovra per paura che grandini pure. Cioè, veramente non ci manca niente. Io dovrei uscire di qua. Io dovrei uscire. Ma tutte le volte non è possibile. Vabbè, poi anche i sandaletti. Vabbè, vabbè. Ciao Radio Manila. Vorrei dedicare questa nostra stupida canzone d'amore dei giornalisti alla mia ragazza Angela. Ti amo tanto. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: La Proloco di Peveragno, in collaborazione col Comune, vi invita alla 69esima edizione della Sagra della Fragola. Tanti eventi a partire da giovedì 11 giugno, tutti legati all'oro rosso del nostro territorio. Sabato 13, elezione di Miss Fragola 2026, una serata indimenticabile. E domenica 14 giugno, venite a scoprire gli street food gastronomici ed i mercatini dei nostri prodotti locali. Chi non viene a Peveragno alla Sagra della Fragola è game over.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Per Claudio di Moncalieri. Allora, intanto devo specificare che io l'ombrello ce l'ho, però in macchina. Sentiamo adesso chi c'è, dai.
1: Ciao Mariella cara, buon inizio settimana, buon lunedì.
0: Cominciato allora, bene, guarda.
1: Fine lunedì. Ti chiedo la canzone di Rosa Chemical.
0: Sì.
1: Oh mamma mia.
0: Mamma
1: grazie
0: mia, sì.
1: Mariella. Figurati. Come sempre. Ma... grazie della compagnia e chi non ascolta Radio Manila è un kebober giusti dalla loggia.
0: No, adesso
1: ciao.
0: Mi dai l'aggiornamento. Scusa,
1: domani.
0: L'aggiornamento? Mi dai l'aggiornamento?
1: Ma Mariellina, piove di nuovo.
0: Certo che piove. Ecco.
1: I tuoni, il vento.
0: Sì, tutto.
1: Che puntini.
0: Facciamo un bip, dai. E questa è la situazione. Adesso c'è Rosa Chemical, mamma mia.

cosa che mi calma, ma mi fa arrivare così al momento anche dei saluti, e devo prepararmi psicologicamente, perché sapete cosa succede, vero? Ma sì che lo sapete, quando si esce da un luogo chiuso con la maglietta fina senza ombrello e ti becchi la pioggia freddissima addosso, non è per niente piacevole. Questo è quello che vi aspetta tra qualche minuto, quando cercherò di raggiungere l'automobile e poi di aprire il cancello e poi vabbè, lasciamo perdere. Però ci sentiamo domani, forse non lo so, vediamo se la zattera funziona anche per domani. Vi lascio con Sergio Milito, che vi accompagnerà fino alla mezzanotte con il suo Manila Box In the Night, e adesso vi lascio con l'ultima scelta musicale che arriva da Alessandro. Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare i migliori anni della nostra vita di Red Zero, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, ci sentiamo domani, buona continuazione su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Sergio Melito.

Buonasera, buonasera, 21 e 4 minuti, ben trovati da Sergio Melito, lunedì 8 giugno. Nuova settimana insieme, nuova settimana che andiamo a cominciare, che andiamo a vivere ogni sera dalle 21 alle 24 con il Manila Box in the night, le tre ore, le ormai consuete ore che ci portano fino alla buonanotte, quindi un viaggio ancora una volta, credo, spero, sono convinto, piacevole grazie alla vostra musica. 338 50 38 908. Che dite, partiamo? Lo facciamo subito con il messaggio di Matilde? Ciao, sono Matilde, vorrei ascoltare Beat It di Michael Jackson. Chi non ascolta Radio Manila Game Over? Bene, cominciamo alla grande. Matilde, cara, buon ascolto e a tutti voi buon Manila Box.

Un inizio davvero alla grande con Michael Jackson e Beat It per darci la carica giusta in questo lunedì. 338 50 38 908. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica. Questa sera vorremmo ascoltare i The Corrs con Breathless. Va bene, in arrivo, e qua torniamo all'anno 2000, in arrivo nel Manila Box.

Doors, Breathless, Manila Box in the Night, 338 50 38 908. Richiedete. Ciao, sono Gianluca, mi fai ascoltare Maracanà di Amy Schilla e chi non ascolta Radio Manila, game over. Certo, poi questa è la settimana anche d'inizio dei mondiali, purtroppo senza Italia, mannaggia, vabbè. Godiamoci Amy Schilla, godiamoci Maracanà e buon Manila Box e via!

0: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 45.

Pronti, pronti a riprendere il viaggio del Manila Box in Right Jungle con The Wave. 338 50 38 908. Buonasera Radio Manila, Sergio, mi faresti ascoltare Acqua e Sale di Mina e Celentano? Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Carla, certo.

0: Acque sale, Mina e Celentano. Prossimo messaggio al 338 50 38 908.
1: Buonasera Radio Manila, sono Marta dalla provincia di Varese. Vorrei ascoltare, se fosse possibile, Ovunque sarai di Rama, che fra un paio di giorni, giovedì, sarò a San Siro per vederlo dal vivo per la prima volta. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Eccola qui, Ovunque sarai. Ciao Marta, buon ascolto.

Irama, Irama, ovunque sarai. Ciao Radio Manila, sono Gianni. Mi fai ascoltare la nuova di Francesco Gabbani, Summer Funk. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over.

Summer Funk, prossimo messaggio. Ciao Sergio, sono Cinzietta, finalmente la scuola è quasi finita, vorrei ascoltare Venditti notte prima degli esami, grazie. Ciao Cinzietta. Sì, quasi finita, per i maturandi ancora un po' di tempo, gli esami di maturità cominceranno quest'anno giovedì 18 giugno, forza ragazzi, non mollate. Intanto il Venditone, notte prima degli esami, nel Manila Box. Io mi

0: Antonello Venditti da Spazio, il prossimo vocale è arrivato al 338 50 38 908 a mandarcelo una famiglia, Cuggi, frate, sore, cogni da Torino, dove Cuggi sta per cugini, frate sta per fratelli, sore per sorelle, cogni per cognate. Sentiamo cosa ha da dire questa allegra famigliola.
1: Vorremmo ascoltare, eravamo quattro amici al bar di Gino Paoli, e se non sei Radio Manila
2: sei game over.
0: No, non pretendiamo tanto, non se non sei Radio Manila, se non ascolti Radio Manila ci accontentiamo di quello, ok? Ciao carissimi.

0: I quattro amici al bar, Gino Paoli, andiamo a sentire chi c'è, anzi andiamo in Portogallo adesso, giusto?
1: Ciao Sergio, ben arrivato.
0: Grazie.
1: Vorresti ascoltare per cortesia How Deep Is Your Love, Bee Gees. Grazie, buona serata a tutti i manilosi, a tutti, a voi della radio. Sono Nick, il poeta guerriero, e chi non ascolta Radio Manila non sale più sul veliero. Vamos!
0: E vai con la rima. Ciao Nick, buon ascolto con i Bee Gees nel Manila Box.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Eccoci qui, 21 e 47 minuti, il Manila Box in the Night, 338 50 38 908. Buonasera Radio Manila, sono Sara. Se possibile vorrei ascoltare One Republic con Runaway. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Sara, ti accontento subito. 338 50 38 908. Manilosi, voi continuate a richiedere, eh?

Runaway One Republic, via via verso il prossimo messaggio. Ciao, sono Andrea, stiamo tornando a casa dopo un allenamento di basket. Vorrei ascoltare Desolé di Anna Pepe. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Andrea.

338 50 38 908, cari amici. Allora andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Alessandro. Metteresti per favore Bambina del grande Pino Daniele? Grazie, buonanotte. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grazie a te, buon ascolto. Bambina, Pino Daniele, eccolo qui.

0: Gino Daniele dal 1995, era bambina. 21:56, stiamo per chiudere la prima ora di Manila Box in the Right. 338 50 38 908. Prossimo vocale, questo qui.
1: Ciao, sono Vittorio.
0: Ciao Vittorio.
1: Come va? Tutto bene?
0: Ma sì.
1: Volevo ascoltare una
0: Ma aspetta che ti risponda,
1: Stravete.
0: Sì.
1: Saluto a te e tutte le ascoltatrici.
0: Ah, solo le ascoltatrici.
1: Buona serata, Vittorio.
0: Furbacchione, gli ascoltatori non me li saluti, che ci rimangono male, Vittorio. Va bene, va, perdonato. Donna Rouge, Fake nel Manila Box in the Night.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 22.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito. Live.

0: 22 e 3 minuti, siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the Right. Il numero lo ribadisco, lo ricordo: 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Paola, mi metti per favore fotografia di Geolier? Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Va bene Paola. Poi ciao Sergio, siamo una re. Willy, ci metteresti Take My Breath Away di Top Gun? Grazie mille, buona serata a tutti, buona serata a voi.
1: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 100 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

22:19 minuti, lui è Mike Towers con Una Na Mas. E noi proseguiamo al 338 50 38 908. Andiamo ad accontentare di un po' Monica. Ciao carissimo Sergio, mi fai ascoltare Vieni da me delle Vibrazioni. Certo Monica, buon ascolto.

0: E adesso andiamo ad ascoltare il vocale che ci manda Gianluca. Sentiamo cosa dice Gianluca.
1: Buonasera Manila e Manilosi, fine turno, rientro a casa. 24 gradi in quel di Cuneo, si sta bene, dai.
0: E allora, dai.
1: È possibile ascoltare almeno tu nell'universo? E chi non ascolta Radio Manila, un super game over.
0: Perfetto, Mia Martini nel Manila Box.

siamo a metà percorso per quanto riguarda il Manila Boxing the Night. 22:29 minuti, prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare il brano Una possibilità di Malika Ayane. Carlo, eccola, Carlo è la nuova di Malika Ayane.

Una possibilità, Malika Ayan, il suo pezzo per l'estate 2026. Ciao Radio Manila, sono Marianna, mi fai ascoltare Buon Vento di Jovanotti Alfa, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

E Alfa, ciao Sergio, buon inizio di settimana, sono Francesco da Borgomanero, vorrei ascoltare per favore Azzurro di Adriano Celentano, grazie, se non ascolti Radio Manila sei un game over, buona settimana a tutti i vanilosi in ascolto, ciao caro. Poi ciao carissimo Sergio, sono Maria, mi fai ascoltare Annalisa con Mon Amour, va buono, a tra poco.

Bon amour, Annalisa, 22 e 42 minuti. Adesso andiamo ad accontentare Federica che vuole ascoltare la canzone di DJ Matrix. Ci sono anche gli autogol e i gemelli diversi. Voglio tornare negli anni 2000. E chi sono io per non accontentarla? Eccola qui in arrivo. Ciao Federica.

0: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Taylor con Four to the Floor. Quando sono le 22:50 nella seconda ora di Manila Box in the Night, 338 50 38 908. Adesso c'è Elena che ha bisogno del vostro aiuto, manilosi. Eh sì, perché scrive: ciao ragazzo, sto tornando a casa a Sticanelli e vedo lampi all'orizzonte. Qualche maniloso mi può dire dove sta facendo temporale? Nell'attesa mi fai ascoltare Tattoo di Loreen. Grazie, bacioni Elena. Allora, se qualcuno è nel bel mezzo di un temporale e ha voglia di dirmelo, 338 50 38 908, mi farò da tramite e lo riferirò in diretto ad Elena. Curiosona, va?

Lorin Tatu, niente, Elena, al momento nessuno ci dà comunicazione di temporali in atto, quindi se arrivassero notizie in merito, giuro, ma dico giuro, te lo dirò, eh. Andiamo avanti, ciao, sono Alex, vorrei ascoltare una canzone di Molella e perché non questa che è nuova nuova, Fever, ok, ciao Alex. Poi a seguire, ciao, sono Giulia, mi fai ascoltare Bring Me to Life degli Evanescence e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.
5: Salida del vuelo con destino a la

0: sogni altro.
1: 4 minuti dopo le 23 siamo entrati nell'ultima ora di Manila Boxing the Night con Manu Chao e Carol G viajando por el mundo. 338 50 38 908, chi c'è?
2: Arriva sempre Umberto e Gianluca.
1: Ciao.
2: Un'altra canzone del 3, qualsiasi hai va bene, grazie sempre. E chi non ascolta Radio Manila
3: è game over.
1: Ciao Umberto, ciao Gianluca. Arriva il 3 con Occhi Tristi.

E allora prossimo messaggio nel Manila Box in the Night. Adesso andiamo ad accontentare Giorgio. Per lui arriva Despacito, quindi Luis Fonsi.

0: sito.
1: Ciao,
2: siamo gli Studio 3.
1: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia,
3: da 50 anni accanto a voi.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono le 23:19, lui è Christopher Cross con All Right, Manila Box in the Light con Sergio Melito fino a mezzanotte. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Rebecca, sto tornando a casa, vorrei ascoltare Romantica di Ultimo. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, game over, baci a te cara.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Smoke on the Water, Deep Purple, alle 23:27 su Radio Manila. Sergio, buonasera, sono Rosy. Dedico ai miei colleghi Linea Terolan e Linea Audi la canzone di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì. Buon ascolto a tutti.

Andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Chicca da Torino. Mi metteresti alta marea di venditti? Va bene Chicca, eccola qui in arrivo. Ancora mezz'ora di Manila Boxing the Night. 338 50 38 908 per le vostre richieste.

Altra marea, Antonello Venditti. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare la mia storia tra le dita versione Pausini. Grazie mille, grazie a te Gabri, in arrivo.

Laura Pausini, sono le 23:39 minuti 20 secondi, la mia storia tra le dita, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Samuele. Mi metteresti La notte dei Modà? Va bene. Poi ciao Sergio, sono Andrea di Villar Focchiardo, mi piacerebbe sentire Chi fermerà la musica dei Pooh. Grazie, buonanotte a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: musica.
1: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Sono le 23:52 minuti, Tyla e Zara Larson, She Did It Again. Ok, siamo quasi in chiusura di Manila Box in the Night e poi arriverà come sempre la signorina Manila 9001, sempre al 338 50 38 908. Prossimo messaggio, ciao Radio Manila, sono Diego, mi faresti sentire Masterpiece di Gazebo? Buonanotte, chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao Diego.

Masterpiece, termina qui il Manila Box in Ride, come detto, signorina Manila 9001 338 50 38 908 per tutta la notte. Io vi aspetto domani a partire dalle ore 21 come sempre, e vi lascio con uno dei pezzi della colonna sonora del film Dirty Dancing, che sicuramente ricorderete e apprezzerete. Eric Carmen con Hungry Eyes, da Sergio Merito un abbraccio e naturalmente buonanotte.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Pronta e carica per passare assieme le prossime 6 ore. Incominciate a mandarmi i vostri messaggi al magico numero di Radio Manila 338 50 38 908. Auguro a tutti una splendida nottata e vi aspetto. Baci dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea da Torino. È possibile ascoltare i PIO di J-Ax? Grazie e buonanotte.
1: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio. 1, 2.

0: Ciao Radio Manila, sono Nicola da Torino. Sto tornando a casa da lavoro e mi piacerebbe ascoltare Free to Love dei Duran Duran.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao carissima signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare i Don't Want to Miss a Thing degli Aerosmith, per te con mille baci e abbracci grandissimi.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro da Fiano. Vorrei dedicare al mio collega Marco Lipstick dei Kang. Grazie mille e buon lavoro.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina 9001, sono Angelo da Settimo. Vorrei dedicare a Elena I Love You Baby di Jovanotti, grazie mille.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Damiano da Milano. Vorrei per piacere ascoltare Wouldn't It Be Good di Nick Kershaw. Grazie e buonanotte a tutti.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita. But it's okay, please don't beat yourself up. Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Sonia. Volevo dedicare al mio amico Giorgio Ossessione di Samurai J e dirgli che è unico.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buonanotte signorina, sono Emiliano da Orbassano. Mi piacerebbe ascoltare se possibile Svalla di Jason Derulo, non fosse possibile una tua scelta, ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro.
1: Radio Mania. Young Money, Young Money.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:02.

0: giorni.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buonasera, anzi buonanotte, di maniera, sono sempre io, lo Iancore Nazionale da Cascina Evica, sono sempre qui con la Scanfina Nazionale da Grugliasco, se possibile il ragazzo della Via Gluck di Adriano Celentano, e chi non ascolta la Radio Manile è sempre un game over.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Buonanotte signorina 9001, sono Roberto da Novi Ligure. Sto facendo la notte e vorrei ascoltare Volevo capire di Madame Marrakesh, grazie e un saluto a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Jessica da Torino. Mi fai ascoltare da Dio di Brescia, un bacio e buonanotte.

0: Ciao Radio Manila, sono Enrico da Centallo. Mi fate ascoltare Heat Waves di Glass Animals, grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manilosi, siamo Simona e Pamela. Volevamo ascoltare Paris Latino di Bandolero e dedicarla al nostro collega Tiziano.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Pietro da Cuneo. Vorrei ascoltare Partenone di Serena Brancale e i The Colors. Grazie e buon lavoro a tutti.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte signorina 9001, sono Giulio da Torino. Vorrei ascoltare Non è mica te di Eddie Bra, che la dedico a Giulia.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: notte.
1: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24

0: Ciao Radio Manila, sono Miriana Danichelino. Vorrei dedicare al mio collega Salvo Sesso e Samba. Grazie mille.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Manila. Radio Manila.
10: Ora esatta. Sono le 2:01.